0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova scoppiettante puntata di Wunderkammer, il programma che ho il piacere di condurre sulle frequenze digitali di Non Aim Radio dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30. Come da prassi, oramai dovreste saperlo, il martedì e il giovedì, io che sono Giada Arena, non so, dovrei dire più spesso il mio nome, vabbè, secondo me lo sapete se ascoltate questo programma, e ho degli ospiti eccezionali e oggi sono onorata di avere qui al mio tavolo di Wunderkammer le Etero Basiche.
1: Yeah.
2: Buonasera.
0: Ben arrivate. Vi presento perché questo è il servizio pubblico, magari all'ascolto c'è qualcuno che non c'ha i social.
1: C'è qualcuno come chi mi ha portato qui poco fa che mi ha detto, cioè, in pratica che cazzo fate voi?
0: E adesso andiamo a illustrarlo.
1: Ecco Gianluigi, puoi sentire.
0: Abbiamo qui, ciao Gianluigi. Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis, che insieme nel 2021 hanno creato e lanciato in maniera anche molto spontanea questo progetto su TikTok, chiamato appunto L'Etero Basiche, e tra poco vi chiederò di womansplainarlo perché non vi conosce. Avete fatto centinaia di migliaia di follower, avete partecipato a Belve, avete pubblicato un romanzo con Einaudi nel 2024 che si intitola non a caso Romanzo di un maschio, e siete arrivati qua al programma.
2: Questa è la fine della carriera.
0: Una finaccia.
1: Quasi stavamo venendo a ripulì perché non ti abbiamo detto, ti abbiamo nascosto tutti gli articoli che in realtà sono usciti ieri su di noi. In pratica noi
2: scontri
1: abbiamo...
2: allo stadio.
0: Sì, scontri allo stadio. Ed eccoci qua a ripulire
1: la carriera.
0: Una bella spugnettata di servizio pubblico la vostra carriera. Vi posso chiedere di spiegare a, immagino, mia madre che ci sta ascoltando in questo momento, che fate sui cosiddetti social networks?
2: Io realmente rispondo così, poi però nessuno capisce niente, quindi...

0: pure ci riprovo. Famo i maschi. Cioè, va bene.
1: In pratica noi volevamo talmente tanto essere maschi che ci siamo inventate di poterlo essere nei video. Questo è. Anche TikToker, mi piace dire, perché comunque quell'atteggiamento che hanno poi le persone della generazione un po' più grande, no, cioè perché TikTok? No, no, noi rivendichiamo TikToker.
2: TikToker. Beh, che comunque ringiovanisce. Ora, io non so quanti anni ci avete voi, ma appena dici TikToker, io immagino subito, si palesa nel mio cervello l'immagine di una diciottenne.
0: 18,
2: che
0: infatti,
2: fa dei
0: ce l'abbiamo.
2: Gesti
1: quando
2: con
1: la
2: le
1: chiameranno
2: mani.
1: Per il fronte, lei dovrà ballare.
2: Dovrà andare
1: waiko, waiko.
2: Ed eccoci qua. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire forse il vero motivo per il quale siete qui proprio oggi, perché in questo momento di grandi conflitti internazionali, tensioni, guerre, insomma è una situazione molto tesa, dalle frequenze di No Name e di Wunderkammer nello specifico volevo lanciare un messaggio di pace, perché proprio oggi che è il compleanno di Roma, la nostra città natale, il cosiddetto Natale di Roma, perché Romolo avrebbe fondato la città proprio il 21 aprile del 753 avanti Cristo.
1: Però dicono pure altre cose, perché comunque questa è una cosa che è da vedere.
2: È da vedere.
1: È tipo la terra, che lo sai se è piatta o tonda, non è sicuro.
2: Te ci stavo, io non ci stavo. Comunque, va invitato a voi che
1: sta
2: siete della Lazio.
1: Sta negli Epstein Files sta roba.
2: Pure Romolo, Romolo negli Epstein Files, sicuro, sicuro, sicuro, pure Roma, pure Remo, secondo me se va a legge bene. Comunque, va invitato perché voi siete della Lazio e io sono della Roma. E quindi proprio in questa giornata possiamo lanciare un importante messaggio di pacificazione.
0: Vediamo, capiamo.
1: Dipende quanto si ripulisce l'immagine a fine.
2: Esatto, vediamo tra un'ora.
1: Capiamo.
2: Male che vada, semeniamo dopo all'uscita. Esatto. Comunque, fuori da Via Siago, chi vuole può partecipare a questi scontri. Prima di iniziare questa bellissima conversazione, stiamo per avere la prima delle tracce che ho selezionato per voi oggi, che è dell'ottimo compianto Mac Miller. Vi piace? Vi piaceva?
1: Da morire, da morire. Certo.
2: King. Questo è Blue
1: Lui
2: World.
1: Lui e Tyler, The Creator. Scusate,
2: due grandi. No, beh, tipico maschio. Che tipicamente maschile.
1: Ormai sono loro.
2: Blue World di Mac Miller da Circles del 2020.
0: Allora io...

0: Eccoci qua, tornate in diretta con Wunderkammer. Ma lo sai che io ho l'atroce dubbio che sti microfoni. Vabbè, comunque, poi ci pensiamo.
1: Non stanno andando bene.
0: Non so, secondo me stiamo premendo dei pulsanti sbagliati. Ma vabbè, ma noi parliamo.
1: È muta, cioè è una puntata muta.
2: The Artist.
0: È grande cinema perché siamo
1: grandi
0: delle persone
1: silenzi e musica.
0: Esatto,
2: è qualsiasi film di Mubi.
1: Esatto.
0: Che non consiglio di non vedere perché non è Rai Play, che invece ricordiamo essere la migliore piattaforma di streaming che sia mai esistita. E comunque torniamo a noi, a voi in realtà, perché una cosa vi voglio chiedere, la prima domanda è: se dovessimo fare un ritratto dell'etero basico, cioè cosa consuma, cosa ama, cosa guida, cosa guarda, cosa cucina, che caratteristiche ha l'etero basico? Così anche da creare magari una nuova consapevolezza in chi ci ascolta e non sa di esserlo.
1: Un po' cambiata secondo me negli anni poi questa... cioè prima avrebbe cucinato la carbonara, però io non lo so se questa cosa
2: no, infatti allora guarda, andiamo su dei tratti secondo me trasversali, perché l'errore più grande che si può fare secondo me è pensare che l'etero basico sia il boro romano.
0: Esatto,
2: no?
0: Grande fraintendimento.
2: Allora poi loro si sentono sollevati perché no vabbè io sono regista, no. Attenzione, allora ve ne diciamo alcuni che sono dei sempreverdi. Vai. Dai nostri padri. La mitomania.
1: La megalomania. è la caratteristica forse principale che contraddistingue gli uomini, mi viene da dire, e basta.
2: E questa ovviamente si vede anche nel modo in cui vengono narrate gesta molto molto semplici. Recentemente abbiamo scoperto questa pagina di uomini che si sono messi a fare le pulizie.
1: Pulizie di casa.
2: Cioè cose cioè... che noi donne facciamo da...
0: Io l'ho fatta ieri sera, ve giuro, a casa mia,
1: però
0: tipo a mezzanotte.
1: È una cosa da imprenditori. Capito?
2: Loro vivono tutto, cioè, in maniera, no, poi amplificata.
1: È l'azienda che fa le pulizie di casa.
2: La startup.
0: Clean CEO, esatto. Cosa del genere.
2: Quindi, e questa mitomania si vede anche per esempio nel modo in cui si danno dei dati, ad esempio le unità di misura, no? Cioè, questo tavolo quanto è lungo secondo te?
0: 10 metri.
2: 10,58 e 60.
1: È precisa spanna. Perché loro hanno le spalle coperte, la possono sparare grossa, chiaramente nessuno gli dice niente, cioè la storia parla chiaro.
2: E tornando allo stadio, è quando la prima cosa che si fa appena arrivi allo stadio, entri e fai: quanti siamo secondo te oggi? Ma non è una domanda per dire, che ne so, tu dici boh 10, 20, 30 mila. Allora là iniziano a contare in base a, là so 5.006, poi dei qua distinti so altri 7, 8, 9, 35.060.
1: Ah, di recente un mio ex, quindi comunque un mitomane, mi ha detto:
0: che biasimiamo, quanto in diretta uomo nazionale.
1: Vuoi vedere questo video di me sul Tagatà? E io rispondo: quale mitomane se non te mi propone di vedere un video di 7 minuti di te sul Tagatà?
2: Me sono state, cioè, mandate lastre. Domanda è? Guarda che bella radiografia.
0: Beh, magari era una
2: fatto
0: dick pic elegante. Tu gliel'ha fatta la...
2: No, però erano, capito, al costato. Guarda che costole che c'ho. E io sono nata da là, pensate.
0: Però sentite qua, per parità, per parità. E invece il ritratto della etero basica, perché secondo me c'è un mondo anche da quel punto di vista.
2: Vabbè, la mamma è l'etero basica, io ti direi, cioè colei che partorisce.
0: Ah, quindi in un senso proprio ancestrale, primitivo.
2: Certo, per me la mamma è quella che fa proprio il grande, cioè la nascita dell'etero basico dipende da lì, no? Anche proprio culturalmente.
0: È freudiana, quindi,
2: beh,
0: la lettura.
2: Certo.
0: Perché io molto più terra terra avrei,
2: pensavi,
0: detto... L'etero basico è quella se fuma le Aigos. Poi ti ho visto fumarte l'Aigos qua fuori.
1: Vabbè, ma infatti lei
2: allora non potevi dire.
1: Non è esclusa comunque, Maria Chiara.
0: Sei, ti ritieni etero basico. Invece te, sigarettone, quelle proprio pacchettone.

0: visto,
1: No,
0: sì.
1: è che pure lì è molto culturalmente può essere trasversale, perché comunque c'è, poi a Roma dipende molto dal. Dalla zona siamo state recentemente ad un evento dove noi credevamo di non avere nessun fan, un evento di Roma Nord appunto con l'etero basica, boccolo
0: Bionda,
1: biondo,
0: boccolo, esatto.
1: smart, sì. E
0: Texani ai piedi,
1: noi abbiamo detto, beh, ma
0: cappello.
1: qui non ci riconoscerà nessuno perché noi apparteniamo a un mondo culturalmente un po' più...
0: Siamo più alte di così, Mari.
1: Eravamo prezzemolo a Mirabilandia, cioè se quelle persone avessero avuto un idolo...
2: Scusa, prezzemolo è The Gardaland però, The
1: Allora,
2: Banking, che qua è importante, il servizio pubblico.
1: importantissimo, anche perché
0: Cambia,
1: queste
0: cambia tutto.
1: sono potenziali clienti. Noi
0: Esatto.
1: ci stiamo un caso per sfruttare. E sì, e quindi noi eravamo proprio le persone più famose.
0: Il gabibbo.
1: Sì, il gabibbo.
2: Interessante. C'ho altre domande, ma lascio lo spazio alla musica, come
1: Facciamo
2: si suol
1: parlare
2: dire.
1: l'arte.
2: Lasciamo parlare la musica. Un pezzo un po' a tema che ho selezionato per voi, che è Laisse tomber les filles, perché io parlo anche francese, da mitomane maschio, di April March. Vabbè, se vi piace Tarantino, la riconoscete. E poi torniamo qui con altri giusti stereotipi di genere.

0: E rieccoci, tornate con le Eterobasiche per la prima volta a Wunderkammer. Andiamo avanti a parlare di questo male che ci affligge,
1: che ci
0: di genere.
1: I maschi.
0: No, allora, io qua voglio dire subito, magari se qualcuno ci ascolta dice ah, ma questa puntata è discriminatoria.
2: Sì.
0: Stiamo scherzando.
2: Sì.
3: Allora sì, io facevo la stessa cosa
0: con le femmine, esatto, perché io volevo mettere un po' sta pulce nell'orecchio sulle vostre, chi ci ascolta, che oggettivamente siamo in un momento proprio storico, algoritmico, di trend, di maschi contro femmine. Cioè veramente, io che abbia memoria, da che consumo i media, non ricordo altri momenti in cui c'era questo scontro basato sul genere così, così forte. Cioè, come tipo, qua mi sono scritta degli esempi. Veramente
2: adesso... Facci capire, fammi capire dove stai andando.
0: Ho scritto tre esempi che mo che li leggo, veramente io mi vergogno, quindi forse ho sbagliato.
2: Mi sciro.
0: No, allora, da un lado c'è Frida e dall'altro c'è Gurulandia.
2: Ok.
0: Da un lado c'è Michela Murgia, dall'altro c'è Giuseppe Cruciani. Sì. Dico proprio come padri, sì, e madri, insomma. E dall'altro poi mi sono segnata un Simone de Beauvoir versus Steven Basalare. Però poi qui ho capito che stavo esagerando e mi sono fermata.
2: È partita un po'.
1: Anche perché Simone de Beauvoir comunque maschio non le avrebbe fatto schifo.
0: Ma infatti, infatti, è giusto, perché tu mi sei anche filosofa. Hai ragione. Quindi devo mettere tipo una belux,
1: esatto,
0: contro Steven,
1: esatto,
0: Basalare. Cioè, avete presente Steven Basalare?
1: Certo.

0: No, ma io
1: Io ogni
0: stavo
1: tanto me lo
0: pensando,
1: spizzo, fammi
0: io ce
1: capire.
0: n'ho due o tre di questi miei, cioè che comunque quando perdo un po' la creatività rivado a ripescare da un paio di... Cioè abbiamo un po' di personal trainer soprattutto che seguiamo con grande parrucchieri,
1: Cosa li
0: sono i
1: accomuna?
0: nostri
1: Barbieri? Io ho la
0: barbieri.
1: scuola dei barbieri dei Ciampino, la
0: Sappiamo tutti
1: seguite?
0: a chi ci
1: Parliamo di
0: stiamo
1: lui.
0: riferendo. Un
1: Stasera vuoi fare
0: genio.
1: l'amore?
0: Esatto, no, scusa, non è un invito erotico che mi stavo facendo, è che letteralmente c'è una scuola dei barbieri di Ciampino che va a chiedere poi ai clienti se questo taglio determinerà dei Lui è
1: rapporti
0: un
1: sessuali.
0: pick up artist in tutti i sensi.
1: Ma che, possiamo spiegare cosa sono i pick up artist? Perché non abbiamo mai parlato su
0: Allora,
1: queste
0: dei
1: frequenze.
0: geni, innanzitutto, noi ne stiamo per fondare una di scuola, peraltro, quindi se siete
1: Di
0: interessati,
1: seduzione.
0: certo, di
1: Beh,
0: seduzione per uomini, da uomini a uomini.
1: fantastico.
0: E è una cosa assolutamente inclusiva e non ti insegneremo per nulla a non essere gay. E sono appunto questi geni contemporanei che spiegano come affrontare il rimorchio oggi.
1: Con tutta
0: Silenzio.
1: una serie, no, perché più che altro mi passano
0: Silenzio.
1: davanti agli occhi tipo una serie di
0: Con delle tecniche che
1: contenuti.
0: appunto
1: Come sedurre?
0: partono dal lavoro su se stessi, no? Quindi te bevi l'uovo la mattina, cioè perché comunque parte da lì, il
1: Ah, dalla
0: lavoro.
1: morning routine.
0: Certo, la mentalità poi quella si vede fuori, è come
1: Io
0: un'energia,
1: farei pure
0: no?
1: una scuola un po' più, cioè prima,
0: Sì?
1: precedente, tipo età elementare,
0: Sì?
1: anche asilo,
0: Educazione
1: ti seguo?
0: sessuaffettiva.
1: E giochi da comprare. Fucili,
0: Sì, fucili, pistole, spari ai piccioni.
1: pistole, spari ai
0: Sì.
1: piccioni,
0: Cioè, mini
1: iemeni ai
0: ciccioli.
1: cose, sì.
0: Mini cicciolo, secondo me, è un rito di iniziazione.
1: Iemeni a ciccio bello.
0: Mini cicciolo è tipo il bar mitzvah che abbiamo noi in Italia. Cioè, il rito di iniziazione.
1: Mamma.
0: Quando lanci il tuo primo mini
1: È
0: cicciolo,
1: vero,
0: sei un
1: il
0: vero
1: meta.
0: uomo.
1: Infatti la donna non può. E
0: E
1: stelline.
0: stelline.
1: Donne
0: Esatto.
1: stelline.
0: Non è che potevi lanciare petardo, capito? E tu eri. Levate, tu sposta, tu
1: A me
0: metti
1: mi hanno
0: là.
1: detto una volta, ma che è? Io me lo scoppio in mano il minicicciolo.
0: Devono
1: Vabbè, sei un
0: sempre
1: coglione comunque,
0: esagerare.
1: cioè,
0: Ma come
1: non
0: lo
1: so
0: scopo?
1: come.
0: Devono sempre esagerare. Col peperoncino, io questo mo trituro. Ma perché tu devi
1: La
0: triturare e poi c'è
1: banera, no,
0: no?
1: quelli in fissa con i
0: È
1: peperoncini, mo
0: morto.
1: magno
0: Morto.
1: crudo, mo magno
0: Questo è uno
1: intero.
0: spoiler.
1: Spoiler.
0: Ah,
1: Arriverà un video a
0: Madonna. Facciamo
1: breve.
0: questa riflessione. Cioè, perché la fissa dei peperoncini è una cosa che c'hanno solo i maschi?
1: Perché li rende più
0: Perché è un
1: forti.
0: esercizio di virilità. È come farsi i bagni ghiacciati. Sono ste cose estreme. Semplicissime,
1: Però
0: insomma, è
1: in modo
0: più
1: così
0: facile da partorire.
1: specifico poi, cioè che fa,
0: Sì, capito?
1: questo ritorna alla megalomania, cioè comunque loro devono essere
0: Tutto ciò
1: estremamente
0: che vivono
1: precisi.
0: è comunque vissuto in quel modo lì estremo, no?
1: Sì, è
0: Cioè,
1: l'esperienza più simile al parto che possono
0: esatto,
1: avere.
0: il peperoncino non può essere solo mi piacciono un po' i peperoncini, ma
1: Dall'Abanero
0: deve
1: in poi,
0: sulla
1: quelli prima,
0: scala.
1: Scala de Scoville.
0: Cinque fuochi,
1: E
0: sai
1: io
0: io i
1: questi coltivo,
0: fuocherelli.
1: eh. Io questi vado a piantare calabri, i semi, poi Mi
0: coltivo.
1: sono spappolato lo stomaco. Ma
0: Madonna, ho dovuto
1: perché
0: bere
1: devi
0: 3 litri di latte
1: stare?
0: altro ieri. Ma perché questa penitenza? Potevi mangiare una pizza piccante col salame e andartene a letto.
1: Però poi non lo potevi raccontare.
0: Hai capito?
1: Comunque, andiamo avanti con un pezzo da voi portato, devo dire di gran classe, perché c'eravamo sentite, mi dice, ma magari porto le cose un po' trash, un po' qua, e poi
0: Eh beh,
1: raffinatissime.
0: però c'è un motivo. È
1: Potete
0: vero.
1: introdurre come se fossimo al Festival della Canzone Italiana questo pezzo che è questo.
0: Ah, io controllo
1: Eh no,
0: questo,
1: perché
0: ancora
1: qua
0: non
1: ci sta
0: so.
1: scritto, scusate, un sacco di
0: Allora, no, perché
1: schermi.
0: entrambi erano, quindi. Allora, questo pezzo, che dire, lui era un grande
1: Grande
0: laziale.
1: laziale.
0: Poi le male
1: Eh
0: lingue hanno detto, ma quelle sono gente che poi alla fine
1: beh. Gente arida.
0: ha dovuto
1: Per noi
0: parlare.
1: questo è l'inno da Lazio, cioè uguale.
0: Adesso, vabbè, poi lui era dei vicino
1: Vicino
0: delle
1: Rimini.
0: parti, sì, delle parti mie, quindi c'ho anche un legame poi personale, infatti poi mi sono
1: Geografico.
0: prenotato il tatuaggio comunque alla faccia sua. E niente, brividi.
1: Brividi forti, quelli che proviamo quando saliamo in curva.
0: Vabbè, prossima puntata Antonello Venditti lo metto a stecca, per stavolta Lucio Battisti, I giardini di marzo.

0: E questo era l'ottimo Lucio Battisti con I giardini di marzo, un grande cantautore nonostante.
1: E poi a Roma abbiamo questa cosa che cioè dividi proprio, cioè non si può spiegare il derby fuori da Roma, no? Perché dividi proprio,
0: è persona, tribale,
1: cioè ne puoi ascoltare perché, cioè,
2: perché sono da Roma.
0: Antonello Tommaso Vendi, Paradiso, io non lo sento,
1: cioè, capito?
2: Io sento solo Tommaso Paradiso.
1: Noi siamo di quelli che non hanno mai potuto vedere i Cesaroni.
0: Ah beh, certo, è vero.
1: Se mio padre scopriva che mi vedevo i Cesaroni, andavo a casa di un'amichetta e mi ero vista i Cesaroni. Cioè, ragazzi,
0: scusa, quali sono i prodotti mediatici della Lazio? Anche questo mi incuriosisce. Penso non esista
2: Febbre da cavallo, perché c'è Enrico Montesano.
0: Ah, è vero, che è da Lazio.
1: E potevamo...
0: C'è poca rappresentazione, sottorappresentata come categoria.
1: Non ci facevamo vedere sempre.
0: L'ennesimo problema.
1: No, ecco, potevamo ascoltare Lucio Battisti, potevamo
0: Tommaso Paradiso.
1: I nostri fratelli potevano farsi le potevano guardare Anna Falchi.
2: Potevano farsi le guardare Anna Falchi. No, questa è la costruzione della frase,
1: come se non si capisse.
0: Solo film doppiati da Pino Insegno.
1: Esatto.
0: E non mi vengono in mente
1: Sabrina,
0: giuro,
1: Perilli era vietata.
0: Capito, che non mi vengono in mente altri esempi di personaggi celebri, ve lo giuro, sembrava
1: Enrico
0: una cosa.
1: Brignano
0: è da Lazio, davvero, è abbonato alla Lazio.
1: Quindi sono quelle, c'era una pagina Facebook, cioè sia della Roma che della Lazio, che è tipo laziali e romanisti si accollano personaggi famosi. Perché comunque ogni tanto Russell Crowe è da Lazio.
0: Oh, Russell Crowe ha fatto un concerto alla Dispoli, non so che voglia dire.
2: Ha detto
0: dire.
2: Forza Lazio.
0: Ha detto forza Lazio, non lo
1: so. Il Papa è da Roma. Cioè, sai quando
0: questo è Papa mega questo romanista, Timothée Chalamet da Roma.
2: Però Papa Wojtyla era da Lazio.
1: Diciamo, avuto...
0: vabbè, però ho capito, mo è passato.
1: Ha detto, poi ci sono delle quote. Ha detto, i colori da Lazio sono i colori del cielo, per quello sono laziale.
2: Così. Immagina il Papa
0: se
2: dire
0: altro. Papa Wojtyla. È una frase che ha sicuramente detto.
2: A me mi hanno detto Peter Griffin è da Lazio. Quando l'ha detto?
0: Potrebbe.
1: Noi avevamo una rubrica sul nostro profilo che era è da Lazio e da Roma.
2: Facciamo delle card dei
1: Nancy
2: personaggi.
1: Brilli
2: da Lazio.
0: Nancy Brilli è conclamata della Lazio.
1: Sì, sì,
0: perché c'ha l'aria laziale, però non saprei dirti cosa.
2: Perché è bionda.
0: Perché è bionda. Nordica, non lo so, tipo. Però no, è interessante perché poi effettivamente io in maniera autoreferenziale conosco tipo tutti i VIP della Roma, anche quelli che hanno detto una volta in un'intervista per Rete,
1: certo.
0: Però tipo Timothée Chalamet, Blanco, vabbè, Damiano De Maneskin, grande Luca Chiotto.
1: Anche loro sono bravi nel marketing, perché,
2: perché
1: quando
2: loro dicono i turisti che vengono a Roma, perché si comprano la maglia da Roma?
0: Sono americani,
1: poi
0: sono americani,
1: li agganciano.
0: Vabbè. Comunque, così, adesso una domanda per lanciare il prossimo pezzo. Secondo voi, Olivia Rodrigo è da Roma o da Lazio?
1: È da Roma.
0: Secondo me è da Roma.
1: Roma.
0: È della Roma, però lo fa...
1: Tratti, io sono l'ombrosiana.
0: Come, come ribellione nei confronti del padre,
2: padre
0: laziale.
2: Padre laziale.
0: Questi i miei 2 centesimi. Ascoltiamo Olivia Rodrigo e torniamo a parlare dei maschi.

0: Questa era Olivia Rodrigo, che abbiamo detto forse essere della Roma.
1: Sì, confermiamo.
0: Io sono Giada Arena, sono qui con Lea De Robasiche. Questa è Wunderkammer e ci stiamo facendo una generica chiacchierata
2: una
0: sui rapporti
2: risatona.
0: Tra i generi. Esatto. In realtà io ho una domanda semiseria tra il serio e il faceto, come si suol dire, che vi volevo fare.
2: Come si suol dire dove? Da te.
0: Esatto, solo cioè, in questa trasmissione. Nessuno lo dice più da 100 anni almeno.
1: Nessuno l'ha mai detto.
0: Non so neanche cosa vuol dire faceto. Però io lo dico, mi piace, suona bene. No, vi volevo chiedere, quali sono stati e sono tuttora i feedback dei maschi ai video vostri? Perché io per curiosità volevo fare un po' di dossieraggio, mi sono andata a vedere dei commenti a dei video su YouTube questo.
2: Okay.
0: E devo dire, mi stavo sentendo male quando ho visto un commento a una vostra intervista che recito questo su
1: Prego,
0: YouTube.
1: Prego, perché quelli non li leggiamo manco noi, infatti. Quindi...
0: No, questo è favoloso e secondo me è semplificativo. Quest'uomo dice... Originali, divertenti eppure buone, me butterebbe in mezzo. E mi sembra un buon feedback comunque.
1: Guarda, sono molti così.
2: Sì.
1: Io masco bene volentieri.
2: Sì, tutte, sì, è tutto cioè, molto, robe. Diciamo che poi però il messaggio arriva.
1: Se vedi quello che noi facciamo dici ok, forse c'è un problema, non sta arrivando quella punta di femminismo che forse c'era, però va bene.
2: No, comunque, allora, diciamo che si distinguono in... forse in una categoria che si divide in due. C'è il gruppo de... Ah vabbè, so io dammi i diritti.
0: Ah,
2: quindi
0: okay.
2: Di rivendicazione con orgoglio.
1: Tu non hai fatto niente comunque, è merito loro.
0: Comunque sì, di base non... gender pay gap confermato sì. Dalla loro
2: poi
0: richiesta di soldi.
2: Le frasi sono tipo, cioè, io mi fio che bambole non ci vuole fare giocare mai. Diritti, questa ho detta io per primo.
1: Sì, sì, tipo io gli è meno ai gay. Detta io.
0: Registrato in SIAE tipo, sì.
2: E questo ovviamente poi sfocia nel tutti i tuoi ex amici che ogni volta che dicono qualcosa e poi ritrovano in un video che spoiler funziona perché procede per generalizzazione e quelle cose le dicono tutti, loro ci tengono comunque a farti, cioè ti chiamano, senti un po', ho visto che hai preso la frase che ho detto io l'altro giorno, che mi piacciono orologi.
1: Hai detto una banalità.
2: Una cosa che dicono.
0: Quindi è una rivendicazione di diritti, di
2: diritti,
0: soldi.
2: Di diritti, anche di identità, di okay. Genere, no? Quindi anche di sentirsi rappresentati.
0: E chi la prende male invece?
2: No, chi la prende male, devo dire che non abbiamo proprio avuto un'esperienza troppo negativa, ma c'è il gruppo de... queste sono spie.
1: Quindi smettono di parlare davanti a noi.
0: Ah, cioè, persone che conoscete che non
2: sì, sì. Amici che ne so, se stanno a dire una cosa in gruppo. Ah, ma lo sai che altro? Ah, beh, dai, dico no.
0: No, sto pensando a questi che parlano tipo, sai, col bar, con la mano davanti, sì, sì. Che non farsi sentire.
2: Certo.
0: Sì, sì.
1: Altri però in realtà invece sono molto fieri e quindi la dicono apposta ad alta voce
2: e poi te guardano.
1: Questa la può mettere pure su un video.
2: Gancio, eh?

0: monogamia
1: Sì,
0: non è, no,
1: secondo me lui voleva fare una non etero.
0: Monogamia non
1: Qui
0: etica, non vero.
1: strani, qua robe fanno loro mo. Alla fine te è uscita. Qui fluidi. Mo non si sa più che devi essere, fanno queste cose, queste mischiume.
0: Come questo è quello che lei ha
1: Io praticamente
0: riprodotto.
1: il brief l'ho fatto prima in taxi, quindi
0: Hai già provato
1: sì,
0: prima, no.
1: ero fortissima.
0: Allora, sentiamo un altro pezzo e poi torniamo a dire cose che potenzialmente dovrebbero farmi cancellare per sempre, ma non importa per la risata questo ed altro, per il bene del vostro umore pubblico all'ascolto. Ascoltiamo un pezzone dei Basement Jaxx del 2005 che si chiama Magnificent Romeo, quindi un po' anche qui temi di genere, che ne so, e poi torniamo.

0: used to be my Romeo.
1: La cantiamo pure.
2: Queste erano i Basement Jacks con Magnificent Romeo, che in realtà si pronuncia così in inglese. Sono tornata qui con le Etero Basiche, prima volta che ho due ospiti invece che non lo so, volevo sottolineare questa
3: esclusiva
2: esclusiva esatto, esclusiva Wunderkammer, per la prima volta due persone davanti a due microfoni. E allora, un'annosa questione anche questa tra il serio e il faceto, tanto ormai mi sono ostinata su questo serio e faceto, che volevo condividere con voi, è l'annosa questione della comicità femminile, cioè il luogo comune recita che le donne non fanno ridere.
3: E recita bene. Se tu ci pensi, noi abbiamo dovuto fare i maschi per far ridere da donne.
2: Cioè, non l'avevo mai vista da questo punto di vista.
3: Un po' deprimente, un po'.
2: È una grandissima verità sociologica, vi giuro, mi avete appena risposto
3: basta,
2: a tutte le mie domande. Adesso chiudo il programma, vado via e ci rifletto. No, però effettivamente è un tema che su questo mi fa riflettere una umorista che io amo molto, così tanto da essere una sua cosplayer, che è Fran Lebowitz, e lei con la sua saggezza a un certo punto disse: l'ironia è largamente aggressiva, cosa c'è di più maschile di questo? Ed effettivamente è un altro tema questo, cioè se le donne, come dal luogo comune, non fanno ridere, tra virgolette ovviamente, non farebbero ridere, è anche perché di base l'ironia, per come la costruiamo anche e soprattutto noi qui in Italia, è basata sulla derisione, spesso sulla parolaccia, un po' anche sulla volgarità, sì. Che so cose che noi ragazze non siamo molto...
3: Non dovremmo avere, esatto. In teoria.
1: No, infatti fare. Una cosa che ci ha sempre molto molto stupito, soprattutto all'inizio, era che nei nostri video noi appunto facevamo parlare questi personaggi maschili mettendogli in bocca le peggio cose, e quello che veniva notato non era tanto quel livello lì di contenuto, quanto più il fatto che a dire quelle cose in quel modo, ruttando, ci fossero due donne. Esatto. Quindi loro non è che erano sconvolti appunto da mamma mia quanto li odio i gay, ma
2: sì, comunque...
1: ha ruttato, questa ha ruttato in un video, raga.
3: No vabbè, lei che rutta. Una cosa che non hanno mai visto.
2: Nessuna donna sulla faccia della terra ha mai ruttato.
1: Ma perché su questo probabilmente appunto la riflessione che facevi è così, cioè facendo quella cosa alla fine ti stai anche dicendo che tu puoi parlare con quel linguaggio lì, cioè ti appropri di un linguaggio che tipicamente è maschile, quindi non c'è solo il livello dell'ironia, diciamo, che ti arriva subito, che è ok, stiamo imitando i maschi, ma anche che poi per imitarli io devo fare il maschio, devo diventare maschio,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: e
2: sì.
1: Quindi appropriarmi linguisticamente di un linguaggio maschile.
2: L'ennesima brutta storia di appropriazione culturale.
1: Esatto, cultural appropriation.
2: Mannaggia.
1: Ma perché appunto, guarda che a volte si arriva quasi lì nei commenti e nei messaggi, quindi non è a caso.
2: E senti, invece... una comica che vi fa ridere?
1: Boh, appunto, c'è quel momento imbarazzante in cui devi dire per forza, ma non te viene. E quindi...
2: No, ma ti giuro che vale tutto, adesso, vale tutto.
3: Pure
2: vale
3: se
2: tutto.
3: Mi chiedi tipo un cartone animato che ti piace, io non ho mai visto cartoni animati, quindi pure la comica.
1: Mo. A me fa molto ridere una ragazza che fa i TikTok, in realtà, cioè è comica, ma è nata su TikTok, credo che si chiama Kathleen Rally.
2: Mm-hmm.
1: Non so se lo pronuncio bene, sicuramente no.
2: Non la conosco.
1: E lei ha inventato il personaggio della White Anglo-Saxon Moms. Non so
2: Beh,
1: se avete
2: fantastico.
1: Mai visto questi reel in cui fa la madre, appunto. C'era questo video bellissimo.
2: L'etero basica.
1: You're pregnant. E tipo la prende mega sul personale che la figlia è incinta e le fa, sta malissimo perché lei diventerà nonna. Quindi fa tutto questo personaggio qua. Lei mi fa molto ridere, però i maschi mi fanno molto più ridere. Fanno molto più, tanto più.
2: E con questa chiosa vi invito a presentare il pezzo di questo duo di maschi che avete scelto di portare con voi oggi.
1: Noi ci definiamo malate di loro.
3: Malate di loro, e fa molto ridere perché sono due pischelli bravissimi.
1: Cioè. Normalissimi, bravissimi, ma noi purtroppo un giorno abbiamo deciso, sai quando decidi che avrai un idolo e quell'idolo lo conoscerai?
3: Anche molto più piccoli di noi, cioè, quindi
1: ci
3: è pure un po' cringe sta cosa.
1: Ci siamo accollate ad ogni loro mossa, ad ogni loro disco, ad ogni... e a volte loro sono un po' imbarazzati dalla nostra presenza.
3: Noi abbiamo creato un gruppo Instagram
1: dove parliamo
3: solo noi in realtà, loro rispondono delle
1: e
3: cose.
1: E andiamo a tutti i loro live, a

0: tutte le loro cose, tipo le madri, cioè che loro sono un po' imbarazzate, tipo vabbè la foto c'è, ma famo noi regà, mettetevi tutti
1: belli che so con gli amici loro.
2: Quindi ha tanto così dall'ordinanza restrittiva.
0: Esattamente,
2: sì.
0: Ok, vi salutiamo,
2: presentiamo,
1: presentiamoli,
2: quindi, guerra, psicologi,
1: guerra e pace.
2: Scusate, vi ho parlato sopra, sono maschio.

0: E questi erano gli ottimi psicologi di cui abbiamo scoperto che Valeria e Maria Chiara sono di fatto
1: malate,
0: delle stalker. Non voglio legittimare questi comportamenti, quindi condannerò.
2: Scrivegli sul gruppo, Mari.
1: Poi ho mandato già la foto sul gruppo. Bella, regà.
2: Loro rispondono cose tipo tutto, fine, todo.
0: Todo, bello todo, essenziale.
1: È molto San Lorenzo.
0: Todo. Comunque, adesso che siamo negli ultimi 10 minuti di questa straordinaria puntata di Wunderkammer, volevo evocare una cosa che non so se riuscirà, però mi avete fatto veramente molto ridere di recente col video che avete pubblicato sui sondaggi dei maschi. Tipo preferissi averci i piedi al posto delle mani o le mani al posto dei piedi, che è un qualcosa che mi ha sempre divertito. Cioè, i tempi della scuola mi vengono in mente solo cose volgarissime che non posso dire nel servizio pubblico. Pure dopo ve lo dico e rispondiamo in privato a questi sondaggi. Però ho preparato 4 sondaggi per voi. Allora, vi regalano una Tesla Cybertruck, sì, ma dovete ascoltare per sempre solo Ultimo. Sì o no?
1: È da Roma.
2: È da Roma. Si può.
0: Non
2: rifiutiamo.
0: Si può. Rifiutate la Tesla. Ok. Soldi infiniti, ma vi dovete svegliare ogni giorno alle 6 per andare in palestra e poi ovviamente fare una doccia ghiacciata.
2: Io già lo famo.
1: C'è anche dei lati negativi questa cosa.
2: Accettiamo. Sono soldi infiniti.
0: Soldi infiniti.
2: Soldi, no, Britta.
1: Infiniti per la vita nostra già.
0: Cioè. Soldi infiniti. Poi questo... Più sottile, Botox gratuito eterno, ma dovete tifare Roma.
2: No, vabbè, ci ho messo una vita a farmene venire, ne è uscito una.
1: Peccato.
0: Perché sapete che io qui avrei vacillato?
1: Sì.
0: Io forse lo voglio.
1: Io recentemente
0: Botox.
1: Ho visto questo video di questi pischelli su Instagram. Si può dire questa parolaccia?
0: Sì, si può dire su Instagram. E...

0: Comunque è peggio dei replay, eh.
1: No, è peggio di quell'altra con la M e finisce con Ubi.
0: No, per carità.
1: E praticamente erano proprio, c'era un ragazzo che becca questi due pischelli, fa: ma ve dovete fare lo scudetto gigante con l'aquila d'ala su tutta la schiena, però vi danno 2 milioni di euro. E era proprio una domanda seria, cioè loro la prendono seriamente, quindi la cosa, perché di solito uno risponde, tanto non ti danno, no? Però invece loro, come fanno gli uomini, iniziano a pensarci seriamente.
2: No, deve essere serio, se no mori.
1: E
2: certo.
1: Quindi, esatto, loro iniziano a dire: vabbè, però, fra, so 2 milioni. Poi mi faccio,
0: poi
1: laser,
0: faccio il laser.
1: E allora poi quello gli risponde ancora:
0: non
1: te
0: lo puoi fare.
1: No, laser te lo puoi fare, se no. E no, no, no, no, però era tutta una diatriba. Beh, però fra 2 milioni
2: mi metto sempre a maglietta.
1: Ah, casa armata a Freggiane d'Avo, però c'è lo scudetto da Lazio sulla schiena quando va a armare.
0: Ma il rispondente è della Lazio o della Roma?
1: Della Roma.
0: Ah,
1: Roma.
0: Ecco, perché dicevo, è su questo.
1: E alla fine comunque rinunciava, eh.
0: Povero. Ma perché... Oddio, per 2 milioni, io non lo so, io sono facilmente corruttibile, questo lo dico in radio, se qualcuno mi vuole corrompere, ma magari, ditemi quello che devo fare per prendere
1: venite. 50 euro e 2 sigarette.
0: Ma magari, magari, sto già là a prenotare appuntamento per farmi ritratto di Canio.
1: Ci fa ridere di questi giochi che noi molto spesso partiamo con: ma tu per 1000 euro faresti, poi alla fine è tipo, ma tu per 100 euro ti faresti, fa un buco in bocca che tipo quando mangi esce la roba dalla guancia, ma pure per 50, pure.
0: Ultima domanda: bere all'infinito senza mai avere hangover, però condurre per sempre, non ironicamente, Gurulandia.
2: Io vorrei condurre Gurulandia.
0: Non ironicamente, però, seri.
1: Io questa l'accetto.
2: Io pure.
1: Io questa l'accetto.
0: Vedi, perché qua...
2: No, io vorrei condurre Gurulandia senza... Cioè, voglio solo condurre Gurulandia.
1: Cioè. Non era una sfida la tua, era una dichiarazione di intenti.
0: Fa un appello agli amici.
2: Posso anche avere gli hangover.
1: I fan.
0: I fan, amici che ci
1: posso
0: seguono.
1: Posso bere e poi condurre Gurulandia. Faccio tutto in
2: ubriaca, però.
0: Senza alcuna conseguenza. Va bene, vi ringrazio di aver partecipato a questo straordinario gioco che ho scritto boh de corsa prima mentre stavo venendo qua. E, adesso... andando verso la fine di questa puntata, ma forse ci salutiamo prima, così poi metto la canzone, chiudiamo e se ne andiamo. Allora, volevo ringraziarvi innanzitutto.
2: Grazie.
1: E questo è un grande onore. Perché
0: e fino a qua a posto. Poi volevo ringraziare chi ci ha ascoltato, ovviamente numerosissimi. Ovvio. Vi do appuntamento ogni giorno alle 18:30 su No Name Radio. Infine io ve la butto lì, perché questo è anche uno spazio promozionale, sì. Ci siete venute, siete state un'ora qui. Progetti di cui parlare,
1: siamo,
0: da promuovere.
1: Siamo un cazzo da fa. Siamo venute apposta a ripulisse l'immagine.
0: Perfetto.
1: Ci fanno i reel dopo sta cosa, perché sennò noi non usciamo per mese.
2: No, ci servono contenuti.
0: No, infatti ci sbrighiamo. Per favore, voi che guardate questo reel, favore, engagement, che così l'algoritmo.
1: Pubblicate a gas,
2: serve...
1: post in collab, tutto.
2: Perché abbiamo il profilo che è più 0, l'altra settimana era più 1, quindi mo ci serve.
1: Calcola se ci saltano sti contenuti, cioè è finita per tutta la settimana.
0: Cerchiamo di uscire presto, cerchiamo di uscire. Poi un appello al social media manager che era qui fuori, per favore, te prego.
1: Ora dopo andiamo mo subito salutiamo, andiamo a cercare.
0: La famo pubblica
1: subito. Se dagli airdrop.
0: Comunque io vi saluto con un inno alla mascolinità tossica, che però io amo molto, di un altro grande romano che in questo giorno di pacificazione urbana, possiamo dire, che tifava Inter, quindi alla fine, quindi non è...
2: Onore al gemellaggio.
0: Onore al gemellaggio, è vero, effettivamente anche
2: quando
0: questo.
2: Quando gli pare.
0: È Franco Califano. Franco Califano con la bellissima Io non piango, dal disco Tac del 77. Califano, che ho scoperto proprio oggi che è stato presidente del Torrevecchia Calcio tra il 79 e l'80, che è il mio quartiere. Mi è uscito oggi un video su Facebook, ero incredula, perché io sono di Torrevecchia, il mio presidente è Califano. Scusa, so dove sto, dice salutiamo,
2: salutiamo. Salutiamo mai.
0: Ciao, a domani, grazie mille.
1: Ciao,
0: a Valeria,
1: grazie,
0: e Maria
1: Chiara.
0: Ciao.

Non è la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo gioco.

chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: dentro l'anima.
1: Te lo dico, raga.

No.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

a voce bassa. Un po' che mi piace quella ragazza, e di Caracas. Hai detto che se piace pure a me, niente mi diverte se non sei con me. Metti la mia tuta e fumi in arghile, nella mia felpa e lasci il macchi esce. Oggi il mio T-Max mi porta.

e guarda fuori la luna in cielo, ma è già mattina e ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada e sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

e Dio non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande. Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste. Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio.

0: Ciao, siamo Chris
1: and Chris. Rieccoci qui con le canzoni più top
0: e hot del momento. Il prossimo artista negli anni è riuscito ad entrare nel cuore di tante persone grazie alle sue canzoni.
1: Ne ha fatta una nuova, che anticipa il nuovo album in uscita. Lui è Coez.
0: E questa è...
1: Ti manca l'aria!

siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: Radio.
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

0: un bel casino.
1: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: 4209. Train. The train will arrive in...
1: 9.
0: 32.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

ma non ci pezzi raga. Faccio le economy di strada per avere un crackhead che mi ripulisca casa. Ah, mi asciuga sta figa. E cochi in padella, senza bica. Dalla sciascia alla sciscia, la pulita indecisa. Al cella di la chiami Letizia, la cotta Patrizia. E il telefono squilla.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

vive alle generazioni. Puro sangue.

Sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato.

successo. Sono nella mia testa di memoria, pesi un'intera, ed ogni sogno la mattina è perfetto se tu ci abiti te.

sono un po' capo puntare solo tu, perché sono cose che danno succedere a Dio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu, queste cose,

0: Bentornati e bentornate a Babes, io sono Nico Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia.
0: Allora, quando Federica mi dice presento io l'ospite, ho sempre paura. Chi viene oggi?
1: Ci tengo
0: oggi?
1: Particolarmente a presentare questo ospite. E lo farò con le sue parole.
0: Ecco qua. Così non ci viene più nessuno, Federica.
1: Ma guarda, io sto inanellando una serie di presentazioni degli ospiti che loro non lo sanno, ma loro si fregano con le loro mani. Attenzione, mi arriva oggi un messaggio alle 17.47.
0: Ecco qua, tutto segnato.
2: Io stavo venendo da voi, ma sono salita sul treno, mi sono accomodata. Ho anche cambiato posto perché stavo scomoda lì. Arriva il controllore e mi dice che quello non era il mio treno, che il mio biglietto risaliva il giorno prima, quindi non esisteva più. Quindi sono scesa, adesso ho fatto un altro biglietto e sto arrivando. Ce la faremo?
1: Io gli scrivo, sei breve, ma aspetta. C'ho un secondo messaggio.
2: Spero che questo sia quello giusto e che non abbia sbagliato binario.
1: Quindi,
0: ma ce l'ha fatta?
1: Innanzitutto siamo molto fortunati perché ce l'ha fatta e diamo il benvenuto a
0: Giovanna Sannino. Ben arrivata, con grazie ragazzi, guardate.
1: Tu cioè, ti proprio ti rendi
0: fatta.
1: Conto?
0: Cioè, treno Roma-Napoli, 2 ore di base per Giovanna, 5.
1: Eccoci qua.
0: Come però, stai? Bene, normale.
1: Sono proprio quelle cose che succedono a me, invece ho trovato una

0: persona che è peggio
1: infatti,
0: di me.
1: Infatti, questa è proprio una roba da una Federicata.
0: Questa nota vocale è una nota vocale che di solito mando io nella vita. Invece eccoci qua.
2: No, purtroppo è veramente la mia ordinaria amministrazione. Io faccio sempre.
1: Dopo vi faccio uscire insieme.
0: Sì, esatto.
2: Così no, torniamo
0: non
2: più.
0: Non ci troviamo.
1: Vai tu a Napoli, esatto. Vediamo che cosa succede.
0: Esatto.
1: Allora, non so se hai mai visto il nostro programma, ma il claim di Babes è nessuno ci mette in un angolo. Tu ti sei mai sentita in un angolo vita?
2: Ho scelto proprio forse il mestiere sbagliato. Cioè, sì, mi sono sentita messa in un angolo, anche perché sai, io ho iniziato a lavorare molto giovane, quindi mi sono spesso dovuta scontrare con personaggi molto più grandi di me, che avevano anche esperienze molto, ma molto più grandi delle mie, e quindi diciamo che siamo dovuti scendere a grandi compromessi per andare avanti. Però guarda, un regista una volta mi disse: per avere voce in capitolo in questo mestiere devi iniziare a fare i capelli bianchi. E io, ragazzi,
0: eccolo
2: no,
0: qua
2: uno
1: e noi ce li siamo fatti uscire i capelli bianchi, perché comunque
2: quindi però diciamo che avendo scelto di fare questo lavoro e non mi è stato mai imposto da nessuno, mi sono trovata a fare questo mestiere per una botta di fortuna. Lo faccio sempre.
1: Lo fai?
2: Sì, col sorriso.
1: Anche perché diciamolo che quanto è bello donare ai giovani e lasciargli lo spazio, perché poi sì, molto spesso potrebbero fare meglio.
2: Esatto.
1: Ecco.
2: Esattamente. Sì.

0: Quindi, allora, diciamo, per conoscerti meglio abbiamo due modi diversi.
1: Decisamente, per... sì.
0: Allora, il mio modo è questo. Io ho preso cinque cose che possono riportare a te, che tu dovrai, adesso te lo dirò una alla volta, tu dovrai mettere una lista da 1 a 5 tra le tue cose preferite.
1: Okay.
0: È una lista alla cieca, perché te lo dico una alla volta e tu metterai al primo posto, al secondo posto, al terzo posto, piano piano queste parole... Che ti dirò.
1: Okay.
0: Cominciamo dalla prima.
1: Vai.
0: Vado?
1: Vai.
0: Abbiamo mentine e gomme.
2: Uno.
1: Non è vero, non è vero, non c'è.
0: Ma innanzitutto dimmi perché, cioè, voglio dire,
1: allora,
0: come, perché è riconducibile a te questa cosa?
2: Perché? Perché io ho un problema, io sento tutte le puzze.
1: Aspetta, Federica.
2: No, siete molto profumate.
1: Ah, meno male.
2: Quindi io penso che se sento quelle degli altri, sentirò, cioè qualcuno sentirà le mie. Quindi io ho una paura, cioè ho una paura dannata.
0: Appena è entrata in camerino, lei si è presa, no, giuro, si è presa, se non c'è, si è presa una mentina e si è spruzzata un profumo.
2: Un profumo. Che poi sei la prima ospite che dice la prima parola al primo posto.
0: Siamo sicuri? Quindi tu ti stai giocando al primo posto per le mentine?
2: Sì, perché bene, non c'è mai una borsa dove almeno o un pacchetto di gomme o delle mentine non ci siano.
1: La vedo
2: ci
1: convinta.
2: Sto male. Beh, ma pensa che quando sono in scena che faccio spettacolo, quando parli tanto a un certo punto ti senti meno fresca.
1: Sì.
2: Io in quei 10 minuti di pausa mi vado a sciacquare, mi vado a mettere 3 mentine in bocca. Cioè io devo donare
0: e scusami,
2: odori.
0: Ti sarà capitato di fare delle scene
1: di bacio,
0: di cose, cioè, ma anche a teatro, perché poi secondo me
2: finisco un pacchetto.
0: Eh?
2: Finisco un pacchetto.
1: Ma il partner pure?
2: Sì, deve.
1: Ok,
2: cioè, per forza.
1: Ho molta paura di recitare
2: io
1: con te.
2: Offro perché voglio bene anche a me stessa. Quindi offro
0: va bene
2: anche agli altri.
0: Quindi questo, ragazze, è buono a sapersi.
1: È un primo posto
0: gomme,
1: altruista
0: mentine,
1: in ogni caso, perché è sempre per gli altri.
2: Certo.
1: Ok, ci
0: va
1: piace.
0: Bene, quindi ti sei giocata questo primo posto così, mi sembra giusto. Vado con la seconda parola?
1: Vai.
0: Allora, Carmela, vabbè, qua vado...
2: Ah, Carmela, proprio a che posto lo mettiamo?
0: Cioè, so comunque 5. È un ruolo importante, quindi un po' che cosa ti fa pensare, un po' dove lo metteresti?
2: Quarto.
0: Al quarto posto?
2: Sì.
0: Però...
2: Perché in realtà oramai sono 6 anni che io sono diventata Carmela e non sono più Giovanna. Però cioè, mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare, di capire tante cose di questo mestiere, di conoscere un sacco di persone, tutto molto bello. Però in realtà c'è tanto Giovanna dietro Carmela, oltre Carmela, e a un certo punto stava diventando la mia vita, questo personaggio. È un po' anche la mia prigione, cioè io anche quando conoscevo persone nuove per socializzare mettevo in mezzo la serie o il personaggio,
0: certo,
2: perché era un modo per iniziare un discorso quando non sai che dirti, ci sono quei silenzi imbarazzanti.
1: Ma l'hai vista l'ultima stagione?
2: Cioè così per parlare. Quindi in realtà te lo metto al quarto perché poi ho cercato di dare molto più spazio a Giovanna.
0: Bello, ci piace.
1: Ci piace molto come motivation.
0: Come motivation.
1: Sì.
0: Quindi mettiamo quarto posto. Oddio, ho sbagliato. Ok, quarto posto, Carmela. Poi abbiamo... Allora, io ho incubi. Ho preso la parola dal nome del tuo libro, che non sempre gli incubi svaniscono al mattino.
1: Sì.
0: E poi un'altra curiosità legata al libro. Ma intanto ti dico... Gli incubi e quindi il libro, insomma.
2: Allora, lo metterei al terzo, perché io non sogno mai, faccio solo incubi la notte. Cioè, sono una di quelle persone che litiga anche nel sonno, sono irrequieta anche nel sonno, però è... Ho un rapporto molto contrastato con la notte, quindi non faccio mai bei sogni, ma in realtà oramai mi sono abituata, quindi...
1: C'hai fatto amicizia con gli incubi.
2: Ho fatto amicizia con i miei incubi e nel libro è un po' quello il senso, cioè gli incubi non sempre svaniscono al mattino, ma ci devi fare i conti, cioè devono diventare i tuoi amici, perché altrimenti ti fai mangiare dalle tue ferite. E poi sai, quel libro è la storia di mio padre e in qualche modo mio padre nella mia vita torna sempre, non solo in quanto figura paterna, che ce l'ho e quindi c'è, no? Ma anche come ispirazione. Se io adesso ho scritto un'altra storia che racconta di mio padre, che è il prequel del, dell'essere
0: io,
2: papà.
0: Questo sta arrivando da un occhio, non so perché.
1: La commozione?
2: Si sta commuovendo.
0: No, perché c'ho l'aria che mi punta e nel frattempo mi sto commuovendo, mi sto sciogliendo.
1: Momento emotional, ce l'abbiamo.
0: Questo per questa le clip, ragazzi. Sì. Quando parla del libro, mette
1: le lacrime. Aspetta, fai un secondo di silenzio mentre fai così.
0: Esatto, questa è la clip. Ok.
1: È stato
0: impegnativo. No, stai dicendo?
2: E quindi... mio padre torna sempre in qualche modo, mo stavo distruggendo lo studio,
1: come tutto finto, scenografia.
2: Come ispirazione, e quindi per questo ti dico lo metto al terzo posto, perché è un po' quel fuoco che mio padre spesso alimenta con le sue storie, con la sua vita. Ha avuto una vita veramente molto interessante, non bellissima, ma molto interessante, e a me che piace raccontare storie.
0: Quando ti è venuta l'idea di scrivere, probabilmente dopo tutta questa serie di racconti, io da qualche parte li devo mettere.
2: Sì, perché se tu lo senti parlare, lui è anche molto teatrale quando racconta, quindi dici, questo si sta inventando tutto. Fortunatamente ci sono le prove, però abbiamo iniziato raccontando quello che era successo nel libro, perché lì era una necessità, cioè volevamo trovare una nostra cura che non fosse necessariamente una cura con un esperto, con un medico, ma volevamo trovare un nostro modo di interagire tra di noi e parlare di quella storia che era un tabù nella mia famiglia. Quindi ci siamo scritti e abbiamo scritto delle lettere. E lui mi ha raccontato la sua storia, io gli ho raccontato il mio punto di vista della sua storia, perché io lì esistevo, c'ero, avevo 15 anni quando è successo tutto, e da lì poi sono diventate pagine. Poi io volevo continuare a raccontare l'uomo che è stato, poverino, vivo, l'uomo che è l'uomo mio padre, l'uomo che è mio padre, e quindi ho scritto altre storie, ho scritto altre cose che poi metterò in scena.
0: Quindi adesso sei in scrittura oppure?
2: No, adesso sono in fase di realizzazione.
0: Ah, ok.
2: Sì,
0: perché sono destinate a uno spettacolo teatrale.
2: Un corto. Diventerà un corto dove io racconto mio padre da giovane insieme ai fratelli, dove farò la regia. E ho deciso di omaggiare un po' lui, come se fosse una chiara conseguenza, no, del libro. Cioè lì racconto una sconfitta, in questo corto racconto una vittoria, secondo me, che è il suo punto di partenza. Cioè mio padre, per farlo in breve, era figlio di un operaio e una sarta in casa, quindi erano una famiglia molto umile. Sei fratelli sono diventati medici, architetti, tutti professionisti, tutti quanti, grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni. Basta, e anche un po' grazie alle loro possibilità, cioè,
0: certo.
2: Però grazie al lavoro che hanno fatto i miei nonni, e quella è stata un po' la vittoria. Mio padre ha iniziato vincendo, secondo me, e io ho voluto raccontare un po' questa storia, anche perché oggi la gavetta non esiste più, esistono i momenti di fortuna, i momenti in cui non c'è più niente, quindi volevo un po' tornare a questa cosa sana che è il percorso costruito passo dopo passo.
1: Anche nel momento dove sei molto bombardato di fallimenti costantemente, è molto rincuorante.
2: Sì, ma anche, sai, in un momento, io ho scritto questa storia in un momento in cui avevo bisogno di uno stop. Cioè ero sovrastimolata e volevo fare sempre di più, sempre di più. Tutti quanti dicevano, sì, ma dai tempo al tempo. E io sto tempo al tempo non è che lo concepivo più di tanto. Quindi ho scritto la storia di mio padre come una terapia per me stessa. Cioè lui ci ha messo tanto per sentirsi realizzato, è caduto tante volte, è caduto da grande. Quindi poi ho voluto scrivere, mettere nero su bianco il concetto proprio di tempo al tempo, tramite la storia di papà.
1: Che bella questa chiave dove i vostri traumi familiari in un certo senso sono diventati una costruzione, molto bello.
2: Le debolezze che diventano cose belle.
1: Molto bello.
0: Sono molto curiosa di questo corto. Allora, dove lo mettiamo però? Abbiamo terzo posto. Certo, abbiamo incubi, però va bene, incubi tipo libro, ok.
2: Sì.
0: Poi vado avanti, i carciofi.
2: Secondo.
0: Ma dimmi perché, ragazzi, i carciofi?
2: C'è una droga, c'è un problema serio con i carciofi.
0: Cioè, tu ti sei sparata al primo posto di mettine e gomme e il secondo di carciofi?
2: Cioè, tu non ti preoccupare, vai avanti.
0: È il tuo cibo preferito?
2: Il mio cibo preferito?
1: Ma poi primo mentine, secondo...
0: Quindi Roma perfetta, perché Roma...
2: Roma è... Sì. Mamma mia, io mi consolo quando vengo a Roma.
0: Bravissima, ci dai
2: grande. Queste 5 ore di treno, cioè, capito? Sì, era, c'era un unico pensiero, il carciofo alla Roma. Esatto. Cioè, ma pensa che l'altro giorno dovevo andare in scena, un'amica di mia nonna mi ha fatto le mammarelle, quelli là che si mangiano le foglie, olio e sale, io ne ho mangiate 5. Sono arrivata prima dello spettacolo che stavo malissimo.
1: Poi comunque salire sul palco con cui il cibo è veramente...
0: Carciofo, merendina e palco.
2: E palco.
0: E questo è il tuo iter, va bene.
1: Secondo.
0: Vado avanti con l'ultima. Sì, il disordine.
2: Mamma mia, è forse sbagliato. Questa che è la quinta.
0: Perché questa purtroppo ti tocca la quinta.
2: La quinta, vedi, ho sbagliato l'ordine.
0: C'è?
2: Forse avrei dovuto mettere questa al quarto almeno. Ma perché... essendo disordinato è giusto che l'ordine sia sbagliato.
0: Ma perché sei fan del disordine o no, sei fan dell'ordine?
2: Allora, io invidio le persone ordinate, ma anche con i quaderni. Cioè, quelle mie compagne di classe che avevano tutti gli appunti scritti perfettamente, con gli evidenziatori tutti mecciati. Io non si è mai capito niente nella mia vita. Cioè, se entri nella mia stanza in un giorno X, non la domenica, un giorno X trovi un macello. L'armadio non si capisce niente, non c'è un ordine. Io lo metto anche l'ordine. Poi dopo 2 secondi non esiste più. Le mie borse, cioè, hai visto che c'è una mia borsa? C'è il panico più totale.
0: Prima si è aperto la borsa e ha tirato fuori, non so, delle maschere.
1: È come se il nostro What's in my bag di tutto. Di semplicemente tutto. Di tutto.
2: Cioè, veramente potrebbe
0: essere. Scusami,
2: cane.
0: E ci abbiamo messo il quinto posto?
2: Eh sì.
0: Allora, ti ripeto la tua classifica. Al primo posto abbiamo mentine e gomme. Al secondo posto i carciofi. Al terzo posto gli incubi e il libro. Quarto posto Carmela. Quinto posto il disordine.
2: Guarda, che metterei Carmela al posto del disordine.
0: Ok, Carmela, mettiamo al quinto? Va bene, dai, facciamo questo change.
2: Tanto il disordine.
0: Certo.

0: Una bella classifica.
1: Bella.
2: Però un profilo non è mai completo se prima non le fai i 5 W del giornalismo anglosassone. Questo è il mio modo di raccontarti. Oddio. Che è molto più ordinato.
0: Di quali sono le 5 W?
2: Ma perché adesso ce l'avevamo scordati che le dovevo sottolineare.
0: No, dille, perché se le dimentica
2: what,
0: sempre.
2: Who, where, when, why.
3: Ah, bravissima.
2: Why. Puntata di why. Puntata divento sempre più pratica. What, che cosa sei? Un film, una serie, un'opera d'arte o un libro?
0: Lo so, ma lei è tosta, era meglio i carciofi, beh?
2: No, forse sono amica di Marzullo.
3: Forse è una serie.
2: Una serie.
3: Sì.
2: Allora mi voglio giocare il why. Perché una serie?
3: Perché sono estremamente lunatica. Cambio idea costantemente, quindi non c'è un filo rosso nella mia vita. Cioè ci sono delle costanti che non mi hanno mai abbandonata. Per esempio, cioè, l'arte io la pratico da quando sono piccola, perché mi piaceva tantissimo, i miei genitori recitavano, quindi da quando sono piccola c'è questa costante, però non è stata non è stato costante il mio interesse per l'arte come mestiere. Cioè io non è che ho sempre pensato di fare l'attrice o di lavorare in questo mondo. Ho cambiato mille volte idea su cosa volevo essere da grande, forse cambierò ancora, non lo so. Cambio gusti costantemente, ho bisogno sempre di essere molto stimolata perché mi annoio facilmente, ho bisogno dei climax.
2: Quindi una serie di eccola, chiusura di una stagione.
3: Chiusura di una stagione, vado a cioè io mi do anche i periodi, da settembre a gennaio è il periodo della prendiamo, accumuliamo cose, poi da febbraio bisogna produrre cose, bisogna fare.
2: Wow, io ti voglio nella mia vita.
3: No, non credo.
2: Senti, chi saresti stata se non avessi fatto l'attrice a questo punto? Mi sorge spontaneo.
3: Sarei stata un medico.
2: Un medico?
3: Sì,
0: avrei che fatto medico?
3: Pediatra.
0: Ah sì, ma comunque sì. Sei...
2: Non ho avuto neanche un attimo di esitazione,
0: no,
2: quindi ci ha
0: come
2: pensato
0: se l'avessi
2: comunque.
0: Fatto una domanda che gli avevamo fatto prima, capito?
2: Sì,
0: medico,
2: è vero.
0: Pediatra.
2: Medico?
3: No,
0: pediatra.
3: Avrei fatto la pediatra... vabbè, a parte l'amore per i bambini, che mi sembra sempre una cosa molto riduttiva per il pediatra, perché poi cioè, ti piacciono i bambini e devi curare, non è che li puoi amare e basta. Però i bambini sono la cosa più pura che ci sia, quindi c'è una dedizione, sono una piccola opera d'arte, quindi curare un bambino e poi vincere, ovviamente, perché ci sono anche purtroppo
2: i lati
3: negativi, però quando vinci con un bambino penso che sia una vittoria molto più grande, molto più soddisfacente, quindi poi
0: però
3: i bambini sono puri.
0: Tu sei andata dritta invece sulla ricerca oppure hai fatto un corso di studi?
2: Hai cominciato?
3: Io ho studiato 3 anni per entrare a medicina.
0: Ah, ecco,
3: mi
0: vedi.
3: Sono diplomata al liceo classico. Poi ho fatto i test, copiai tutto e non sono entrata.
0: Beh, hai copiato pure male.
3: Copiato anche male. Perché quando misi l'ultima crocetta mi dissero: guarda, che sono mischiate le domande. Come sono mischiate? Io me devo consegnare. Quindi figurate,
0: vabbè, dove andare
3: in graduatoria.
2: E questo dimostra che non potete copiare.
3: Non dovete copiare, ragazzi.
2: Per entrare, ecco.
3: Cioè, una tragedia. Ho fatto un anno di biologia e quando mi hanno chiesto di portare una blatta in laboratorio ho detto la rinuncia agli studi.
0: Vabbè, diciamo che hai avuto un percorso infernale. Per poi arrivare, dai.
3: Per poi arrivare, sì, a fare questo.
2: Where, dove ti sei sentita a casa?

0: No, a casa. A casa ti senti... Giusto, mi sembra super sano, perché giustamente poi uno va sempre nei posti più strambi, ma poi a casa tua...
1: No, a casa mia io mi sento veramente a casa. Pensa che adesso me ne sto andando e sto male. Cioè, nel senso, sono felice, un nuovo capitolo, una nuova cosa, però resto nel posto dove ho sempre vissuto da quando sono bambina, resto vicino alla mia famiglia, perché noi siamo molto uniti. E io sto bene a casa. Cioè, a un certo punto mia madre, quando me ne sta andando, ha detto: ma perché tu non stai bene qui con noi? Perché poi sei piccolo. Ho detto: no,
2: ma
1: mamma,
2: che ho detto: mamma, ma c'ho 70 anni per gamba.
1: Cioè, mamma, è arrivato il momento, anche perché su, vai, spicchiamo un po' sto volo, tagliamo questo cordone ombelicale. Però io sto bene a casa, cioè mi fa piacere passare i momenti in casa mia e condividere tutto quello che succede con la mia famiglia, con mio fratello, con mia madre, con mio padre. Quindi casa, Napoli, stavo per dire l'indirizzo di casa mia.
0: Esatto. Vorrei dire, ti capisco, anch'io volevo rimanere con i miei, ma mamma, papà, mi dispiace, no. Gwen, quando hai imparato ad esprimere le tue emozioni, se hai imparato, comunque facendo anche un mestiere molto a contatto con l'emotività?
1: Ma in realtà molto tardi, perché ho sempre avuto un rapporto abbastanza conflittuale con le mie emozioni, perché dovevo essere grande, perché ho sempre frequentato persone molto più grandi di me, e quindi non volevo sembrare la bambina lagnosa, romantica, un po' così, quindi ridimensionavo qualsiasi tipo di emozione.
2: Io ho letto addirittura che facevi fatica a piangere,
1: facevo
2: no?
1: Facevo fatica a piangere, anche perché sono stata... ho avuto una storia molto pesante, ma pesante anche per quello che cioè per tutto quello che è stata questa storia e per quello che è stato anche dopo, quello che mi ha lasciato dopo, e io sono uscita congelata da questa relazione, cioè non riuscivo a piangere, non riuscivo a interagire con il mondo esterno. Mia madre a un certo punto iniziò a urlarmi in testa. E quando io cacciai un urlo proprio di apertura, mia madre disse, in maniera teatrale, io, mamma, basta! Ok, adesso sto bene, ma che c'è? Queste cose, perché lei voleva che io avessi una reazione, perché non ce l'avevo. Ero completamente gelida.
2: Però in questo, quindi... magari il tuo lavoro, la respirazione, tutto... ti aiuta tanto poi a entrare a contatto con le emozioni, a lavorarci proprio sopra.
1: Mi ha aiutato tanto, anche perché io poi quasi in concomitanza con la fine di quella storia e la terza stagione, se non sbaglio, di Mare Fuori, avevo dove sfogare, avevo materiale da poter
0: molta emotività da poter tirare fuori, sì.
1: E quindi l'ho buttata tutta quanta lì. Però per me è stato veramente un lavoro difficile, perché io avevo vergogna di farmi vedere che soffrivo, di far vedere le mie sofferenze. C'era il mio maestro che mi disse: ricordati che se tu piangi in scena nessuno saprà perché stai piangendo, cioè il tuo referente interno lo conosci solo tu, quindi non avere paura delle tue emozioni, perché tanto io vedrò Carmela che piange per
0: non
1: Edoardo,
0: il tuo intimo.
1: Non il tuo intimo. E quella cosa mi ha aiutato tantissimo. Però avevo 21 anni, 22 anni quando ho iniziato a saperle gestire, a saperle anche identificare.
2: Sì, sì, certo. Prima... No, beh, questo lavoro, in questa cosa qua, penso che sia salvifico per tante cose.
1: Sì, come diciamo sempre che il teatro dovrebbe essere fatto a scuola. Perché poi le emozioni, conoscendole, raccontandole, le stimoli in un certo senso anche dentro di te.
2: Sì, certo, le conosci,
1: le sai gestire, le sai gestire.
3: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego più.

0: A proposito di teatro, tutte le attrici dovrebbero saper improvvisare, quindi oggi faremo un gioco divertentissimo che sta andando moltissimo di moda. Il nostro titolo però è un po' diverso, si chiama Impostura. Benvenuti a Impostura, che non è altro che il gioco dell'impostore, che spieghiamo per chi non lo sa. Noi avremo tre parole, due sono identiche, una è diversa. Il gioco è che chi ha la parola diversa ed è quindi l'impostore non si deve far scoprire dagli altri. Perché si chiama impostura? Perché noi abbiamo voluto aggiungere un'ulteriore difficoltà, così per non farci aiutare neanche dal corpo. Appena prendiamo il bigliettino con la parola, dobbiamo rimanere esattamente nella posizione in cui siamo.
1: Ok.
0: Ok, cominciamo dal primo giro. Ognuno pesca la parola.
1: Comincio da questo.
0: Preferisci il 3?
1: Sì.
0: Ok.
1: È così.
0: C'è una roba. Federica con i numeri c'è una cosa criptica che sa solo lei. Ok, vai. Ok, devo scegliere la postura da mantenere. Aspettate.
1: Io poi nei giochi perdo
0: così.
1: Sempre.
0: Ah, proprio! Io l'ho scelta.
1: Ah, proprio stiamo così. Benissimo. Siamo così.
0: Come dietro?
1: Vai.
0: No, cioè se
1: tu che c'hai?
0: Tu ce l'hai nell'orecchio, l'hai sei in bocca, io te l'ho messo nella. Ok, così. Ok, così lo sai che tu hai un sacco di fatica. Lo sai, no?
1: Vai.
0: Allora.
1: Comincia tu.
0: Io sono ipocondriaca, quindi dico evadite.
1: Tu?
0: Oddio.
1: Pelo.
0: Che hai detto tu? Pelo.
1: Io dico brutta.

0: diverse, che abbiamo delle cose completamente diverse.
1: Ok, ok. Allora, io ho sogni Ishida. Nera.
0: Io dico pranzo.
1: Ammazza, c'hai sordi. Ecco, sordi.
2: Scoglio.
0: E io dico
1: Federico, non sei proprio capito, guarda.
0: No, io dico veramente spaghetto. Però ok, dico spaghetto.
2: Stop. Ok,
0: stop. Ora dobbiamo, ok, ora dobbiamo dire chi è, che è l'impostore, chi c'ha la parola diversa.
1: Sì.
0: Secondo
1: Tu mi sei puzzata di troppi ragionamenti.
0: Perché ci ho messo tanto?
1: Sì.
0: Ma questo è il mio gap sui giochi.
1: Che hai detto? Brutta,
0: soldi? Ho detto brutta, no, spaghetto.
1: Spaghetto.
0: E pranzo.
1: E pranzo. Te patite. Soldi?
2: Vabbè, perché ultimamente, non so se leggete, comunque c'è una questione.
0: A te un po' ste patite o sono ignorante?
2: No, perché sei ipocondriaca, quindi il mio primo pensiero leggendo quella parola è devo stare attenta.
1: Per me l'impostore sei tu.
0: Penso io, ma come ti permetti?
2: Abbiamo votata. Che parola avevi?
0: Cotte.
1: Tu? Cotte?
2: Io angolo!
1: No!
0: Vabbè.
2: Ma la cosa bella è che noi non sappiamo chi è l'impostore, quindi ero convintissima di essere nella ragione.
0: Va bene, pure, prego. Ho detto, ma non ci starà l'impostore qua. Vai, un ultimo
2: vai,
0: giro.
2: Facciamo. Mo io devo pensare alla posizione.
0: No, hai preso?
2: L'uno.
0: Ah, quello, vai.
2: L'uno, dai, per tentare. Per tentare. Allora, che adesso che faccio?
1: Non riesco a prendere.
2: Questa è la mia. Quella è la mia impostura. Ok.
0: Ma
2: mannaggia. Che tocca a me sempre? Scusa,
0: Sì.
2: Dai, tocca a te adesso.
1: Tu il naso.
0: È vero perché mo posso fare tutto il gioco col dito del naso?
1: Io te lo farei fare.
0: Dai, faccio così.
1: Buona palestra, allora.
0: Esatto. Allora, tocca a me?
1: Sì.
0: Pelosa. Sempre la.
1: Me? Rossa. Verde.
0: Beh, scusate, fine del gioco, impostori tutti.
1: Dai, continua, che già ho capito io qui.
0: Un ultimo giro, perché sennò troppo, poi è troppo semplice. Succo.
1: Dolce.
0: Amore, dolce.
1: Albero.
0: Ah. Ok, dai, stop. Allora,
1: scusa.
0: Tu, albero.
1: Scusa, pelosa?
0: Pelosa.
1: Sei tu.
0: No, che so io.
1: Vabbè, ma di tutti gli aggettivi tu pelosa.
0: No, però scusate, i colori, tu sei andata sul rosso, tu sei andata sul verde, quindi
1: certo.
0: Forse qua c'è qualcuno che è impostorino.
1: No.
2: Scusa.
0: No, ragazzi.
1: No, sì.
2: No, no. Pelosa tiene a pesca.
0: E tu che tieni?
1: Io tengo a mela. Federica, mannaggia la miseria.
0: È vero, verde e rosso. C'è qualcuno che è impostorino. Comunque io perdo sempre.
1: Vabbè,
0: è incredibile, è un momento,
1: Federica, la perdente.
0: È un momento del gioco, è un inferno per me.
1: Amore, ma tu hai vinto nella vita perché mi conosci.
0: Ma certo, ma figurati.

0: Bene, a proposito di mela, a proposito di pesca, è arrivato un momento.
1: Certo, per... adesso questo è il momento, mangiare. Questo vedi, è un programma sempre ricco di cose frizzantelle. Adesso c'è il momento di Nicole. Nicole a tutti gli ospiti ci tiene tantissimo a portare un regalo, ma non un regalo, tu dici un regalo, tu sei anche felice, un regalo riciclato, cioè delle cose che ha a casa, quindi sono tutti usati, non sono affatto pensati sulla persona. No. Sono molto casuali, anche se questa
0: in
1: volta...
0: In questo caso, allora, l'ho preso comunque da casa mia, tant'è che poi noterai. Però sapevo di questa tua passione e quindi ti ho portato già capato un carciofo.
2: No, va bene, ma io come me lo cucino adesso?
0: Per un'ora! Tieni, Gio, questo è per te. È anche già cavato. Cioè, ce lo devi solo cucinare.
2: Oh mio Dio.
0: Questa mattina ero lì che io sono guardavo casa e gli dico che cosa gli
1: è il momento preferito di Nicole.
2: Ma pensa a me,
0: guardavo tutta casa
2: treno.
0: E dico, ma chi me lo dice che devo regalare per forza degli oggetti? Dove sta scritto? Quindi ho guardato tutta casa i carciofi che stavo cucinando, sapevo ti piacessero. Lui.
1: Dentro quella borsa, disordinatissima, con dentro di
2: ci
1: tutto,
2: sarà
1: ci sarà anche un carciofo.
2: Cioè,
1: domani.
2: Pensa domani quando il controllore mi chiederà il biglietto, io dico sì, un attimo, rigorosamente sbagliato, mantenga un attimo.
0: Vabbè, la classica busta per tornare al sud, no? È sempre così.
2: Bellissimo,
0: di cibo.
2: Adoro, grazie.
0: L'ho chiamato
1: e poi,
0: Giacomo.
1: Prima di salutarti, come hai chiamato?
0: Giacomo il carciofo.
1: Ma noi dobbiamo dare un freno a Nicole, capito? Perché poi... Invece poi sempre, no, mannaggia, non possiamo finire la puntata col carciofo, capito?
0: Scusate, un piglio registico,
1: no,
0: il carciofo.
1: Prima di salutarti, noi chiediamo a tutti gli ospiti di fare il logo di Babes.
0: Mm-hmm.
1: Quindi è arrivato il tuo momento.
0: Il
1: tuo personalissimo,
0: il mio personale
1: logo di Babes con la tua firma,
0: con la
1: per
0: mia
1: evitare
0: firma.
1: Che poi la gente non capisca chi è stato a fare questa opera
0: poi,
1: d'arte,
0: che okay. Chiaramente venderemo.
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Quindi
0: ti piace? Da te piacciono i carciofi, Fede?
1: Tantissimo, sono uno dei miei cibi preferiti.
0: E li sai anche cucinare?
2: Non ci faccio.
1: Io cucinare a stento un uovo al tegamino.
0: No, dai, una sera ci ha invitato tutti a casa sua e cucinava lei,
1: io.
0: Federica. No, devo dire che abbiamo mangiato bene quella
1: no,
0: sera.
1: No, ma avrò ordinato.
0: No, no, avevi cucinato la pasta ai 4 sughetti di pomodoro.
1: No, ma quella è una cosa inventata, è una pasta al pomodoro che io dico che sono ai 4 pomodori.
0: Perché c'aveva tutti i pomodori diversi, quindi le

0: ma è una falsa, è una cosa falsa per dire che...
1: Poi avevi comprato al mercato
2: che orrore.
1: L'assaggio di formaggi.
0: La puntata era partita carina, è finita con carciofo e uno scarabocchio.
2: Ma che orrore!
1: Ma guarda, se tu scorri indietro non ti preoccupare perché...
3: Dopo li vedo.
1: Diciamo che... ecco.
0: Ognuno ha dato sfogo.
1: Pure troppo, ecco.
0: Alla creatività. Tra l'altro è l'ultima pagina, eh?
1: Ah!
2: La mia.
1: Chiudete in bellezza, quindi...
2: Vabbè. Ogni tanto mi chiedono di disegnare.
1: Quando cominciano,
2: diciamo,
1: a fare così...
0: Ma però la postura è da sempre la pittrice.
2: Sì. Non è la mia dote migliore.
1: Oppure sembra ecco un pediatra che sta facendo la ricetta.
0: Esatto, ci si fa la cartella. Anche uno spirito un po' brighter, capito?
1: Perché lo fai guardare prima a lei? Che cosa?
0: Che vergogna. Cioè, che, no vabbè, meraviglioso.
1: È un cuore.
0: Amore, posso dire?
1: Posso... La genialità, no, cioè lei con la B ha fatto un cuore.
2: Deve diventare, deve essere digitalizzato.
1: Brava.
2: Quindi si può migliorare.
1: Ma sì, veramente, no, ma è veramente interessante, non ci avevamo mai pensato. Gio, ti ringraziamo, che cosa dirti? Grazie a te per il carciofo.
2: Questo è mio.
0: Grazie mille.
2: Un fiore così non ci vado a regalare con questi, veramente.
0: Ho tutto implastitato.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

sul fondo di una piscina. Più mi manca l'aria, più mi sento vivo, ma non capirò mai. Non parlo se mi chiedi come stai. Non parlo, ma

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

Sometimes you gotta close the door to open a window.

0: Cookies party. Woo! Now that it's only we would never go to bed again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è Cookies Party, vietato agli adulti.

0: gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un paio qualche tini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia.

200 sopra le braccia, ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotto. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle, cioè, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Dai, vieni su, ti prego, dai, così pensano che sei una mignola, questa vale.
1: Un'altra.
0: Sei una. Sì, la quinta in due giorni.

0: sicura.
1: Non è poi così facile per me. Dentro quei baci sento le guerre, ma quando mi abbracci non sento più niente.
2: Guardami e dimmi se tu ti fidi di me. Farti sentire che non è impossibile. Cadessi giù ci saresti tu in sé.

odio pensarlo, tu vuoi sentirlo. Non riesco a stare distratto, ho spinto, tanto ho riso, pianto e valso. Sarà che ti parlo è finto, il filtro che c'è quando parliamo. Mi chiedo se quando parlo mi senti, come sento il tuo fiato quando scoppiamo. E ti vedo a nudo con gli occhi sinceri a dirti che va bene così, mi sentirei solo un bugiardo. Non posso far finta di niente, ho paura solamente quando ti guardo. Mi fai sentire tutto e niente come se non servesse.

0: per dimostrarlo. Guardami e dimmi se tu ti fidi di me.
1: No, no, no, no, radio.
2: No, no, no, no, no.

0: Buonasera, buonasera. Stavo litigando con il pulsante del microfono che sta 2 giorni che funziona male. E qua faccio un reclamo alla RAI ufficialmente: si accende e si spegne quando gli pare a lui. E comunque, benvenuti e benvenute a Wunderkammer, la trasmissione col piacere di condurre sulle frequenze digitali di No Name Radio da lunedì al venerdì in rigorosa diretta dalle 18.30 alle 19.30. E dopo 2 giorni di atroce solitudine in questo grande studio in via Asiago, sono molto felice di avere oggi una ospite, una cantautrice e produttrice italiana di stanza, come si suol dire a New York, che è Birth.
1: Ciao, grazie dell'invito intanto.
0: Grazie a te di esserti prestata a questo che amo definire un sequestro lampo. Sarà un'ora di musica e chiacchiere.
1: Che bello, ok.
0: Quindi così, vediamo come va. E ti presento a chi ci ascolta e non ti conosce. Appunto, tu sei qui perché è appena uscito, da pochissimo, il 24 aprile per Carosello, il tuo primo disco tutto in italiano, senza fiato, dopo 3 album in inglese, quindi un nuovo inizio proverbiale importante. E tra 2 giorni salirai per la prima volta sul palco del concertone del 1° maggio. E non per mettere il dito nella piaga, ma come stai? Come te la passi?
1: Allora, diciamo che penso sia una delle settimane più incredibili della mia vita. Insomma, okay, iniziare con l'uscita di un disco e concluderla con il concertone penso sia anche il sogno un pochino di molte persone, sicuramente è il mio, e sono contenta. Sicuramente le cose da fare sono molte, variegate, e io voglio farle tutte bene, il che a volte è veramente un grande impegno, un grande effort ci vuole per fare tutte le cose o provare a fare le cose fatte tutte bene, però insomma è anche ciò che ho scelto e sono contenta.
0: Beh, che bello. Ma tu eri una ragazzina che veniva a Roma per assistere al concertone da pubblico o l'hai sempre guardato da casa? Hai dei ricordi di concertone?
1: Ma io l'ho sempre guardato da casa, anche perché devo dire che a Roma ci sono venuta sempre e solo per lavoro, non l'ho mai visitata, però vorrei, infatti, perché
0: la prossima
1: volta. Sì, la prossima volta, anche stavolta va così. E quindi sì, sempre dal divano di casa, con prima con mio papà, mia nonna, però bello anche da lì, devo dire.
0: Sì, molto comodo. Io anche da romana devo dire, comunque sono andata molto poco nella mia vita perché ho la pressione bassa. È una buona scusa questa, cioè faccio un po' fatica a stare tutte quelle ore sotto al sole, sono
1: sì,
0: anziana.
1: Sì. No, ma ci sta, ci sta. Sono contenta comunque, insomma, la folla è sempre carica e calda, quindi insomma è bello anche poterlo vedere dal divano, perché insomma comunque mi sembra che il pubblico sia numeroso sempre, ecco.
0: Sì. Senti, andiamo subito ad ascoltare un bel pezzo dal tuo disco appena uscito e poi continuiamo con la nostra conversazione. Andiamo ad ascoltare Bene da sola.

0: Eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Sono qui con Birth, il tuo vero nome, e Alice Bisi. Ti posso chiamare Alice?
1: Ma certo, per piacere, chiamami
0: Ok,
1: Alice. Cioè, chiamami come vuoi, insomma, però Alice va benissimo.
0: Perché poi mi viene quella cosa un po' performativa di pronunciare Birth con l'inglese
1: Birth,
0: Birth, che mi sento patetica, e quindi per favore.
1: Sì, no, ma figurati io, capì? Che poi me lo sono scelto questo nome, giustamente, mi piace anche tanto, e mi piace avere sempre un pezzettino di New York con me, anche adesso che canto in italiano. Però sicuramente sì, io sono qui. Ah, ciao, io sono Birth. E poi dopo.
0: Fa un po' ridere, fa un po' ridere. Si era quell'effetto un po' VJ di MTV, che quando ero piccola mi ricordavano queste pronunce estreme. Ma ecco, a proposito di lingue, tu mi servi su un piatto d'argento, la prima domanda che io ti volevo fare. Cioè, a livello di scrittura, di ispirazione, questo è il tuo primo disco ufficiale tutto in italiano. Come cambia? Cosa cambia per una cantautrice? Lost in translation, magari non c'è più, non lo so.
1: Cambia tanto e il processo poi di reimparare a scrivere in italiano per me è avvenuto in 2 anni, devo dire, cioè non è stata una cosa così immediata. L'inglese è una lingua che parlo, che sento mia in modo molto viscerale e allo stesso tempo, però, io fai conto, quando mi sono trasferita a New York, che sono sempre stata super esterofila, cioè tipo dalle medie, no? Quando ho scoperto MTV, ho iniziato ad ascoltare solo musica in inglese, e trasferendomi a New York invece ho iniziato ad ascoltare solo musica in italiano. Ma io ora ti parlo, ora proprio non solo, ma veramente tanta, tanta musica in italiano. E Mina, Gino Paoli, Lucio Battisti, l'ho ripresi. Secondo me un pochino per nostalgia, un pochino per volermi sentire più vicino a casa. E quindi poi, da un lato c'è stata questa cosa, io scrivo in freestyle, quindi io la parte musicale, diciamo, insomma, inizio ad armeggiare un pochino, magari faccio il beat, magari suono, strimpello la chitarra, poi faccio partire, insomma, mi faccio partire da sola e faccio uscire le cose dalla mia bocca, non ho tanto controllo di ciò che esce fuori. E è successa questa cosa curiosa per cui io, scrivendo magari il brano in inglese, o volendo magari scrivere il brano in inglese, iniziavo però ad metterci delle frasi in italiano. Quindi ho scritto questo pezzo brutto, se posso dire, metà in italiano, metà in inglese. E poi ho detto: caspita, voglio provare veramente a scrivere un brano in italiano, vedere come mi sento. Perché non lo so, dicevo: caspita, ma quindi, ma chissà se riuscirò. L'ho scritto, mi ha emozionato molto. Il brano, fra l'altro, è Senza fiato, che è la title track del disco. Non sapevo ci sarebbe stato un disco e non sapevo
0: E quindi
1: che avrei.
0: è rimasta la
1: È
0: canzone
1: rimasta la
0: poi.
1: canzone, è rimasta invariata,
0: Bellissima.
1: fra l'altro, a livello testuale, le altre ci ho lavorato molto. Mi è uscita di getto proprio così. E che cos'è? Che, diciamo, poi a livello di differenza tra le due lingue, quando poi ho iniziato anzi, ho continuato a scrivere perché ho detto: ok, caspita, mi piace, forse voglio continuare a esplorare anche altre sonorità. Ho scritto bene da sola il brano che abbiamo appena sentito. E la cosa, diciamo, che ho notato subito e che mi ha fatto notare Veronica Più, con cui ho lavorato tanto ai dischi, che mi ha insegnato tantissimo, è il fatto che, per esempio, io magari avevo un'immagine che però era un'immagine molto grande. Intanto, ovviamente, la prima cosa che ho capito dell'italiano, reimparando a scrivere, è il fatto che l'italiano necessita di immagini per esprimere l'emotività. In inglese, no, c'è la parola to feel,
0: Sì,
1: feeling.
0: sì, sì.
1: In italiano, feeling c'è emozione, c'è sensazione. Feeling, secondo me, raccoglie entrambi questi termini in un modo che in italiano non c'è, che
0: Sì.
1: almeno
0: Il
1: io non ho trovato.
0: sentire italiano ha più
1: Sentire, I
0: sfumature.
1: feel, cioè dire I feel questa cosa è diverso da dire io sento, secondo me,
0: Sì.
1: proprio a livello di sfumatura. E quindi cosa devi fare? Quindi devi prendere le persone, le devi mettere nella stanza insieme a te, nella stanza del tuo cervello, nel tuo cuore, nella tua cassa toracica, e raccontarglielo tramite immagini. E una volta che racconti, inizi a usare le immagini, poi c'è anche il discorso di quanto grande sia un'immagine, no? C'era questa cosa, Veronica, appunto, che ha lavorato i testi con me, magari io le mandavo questi freestyle e poi lei mi sottolineava: cioè, guarda, questa frase è troppo grande, cioè è troppo generica.
0: E invece... è una sorta di editor dei testi.
1: Sì, spacca, Veronica.
0: È interessante perché non mi capita spesso di sentire questo tipo di metodo.
1: Sì, sì, sì, questo è il modo in cui abbiamo lavorato a tutto il disco, a parte Senza Fiato, appunto, che è il suo mondo.

0: diciamo, è proprio una cosa venuta di getto così, proprio per cercare di essere, di non sprecare neanche una parola, cercare veramente di dire al meglio quello che volevo dire per ogni brano. Poi ogni brano è diverso, ogni brano è un pezzo di consapevolezza diversa per me. Sono cresciuta tanto scrivendo questo disco e quindi sì. Le immagini, diciamo, devono essere sempre, cioè non devono essere, però a mio avviso sono molto più efficaci quando sono piccole e personali. È
1: Sì.
0: come se in un certo senso diventassero più universali, più personali sono, e quindi è stata una grande sfida per tante
1: È
0: ragioni.
1: interessantissimo perché, ripeto, da come mi racconti, la scrittura di questo disco è quasi più un metodo proprio da narrativa, da romanzo, e mi affascina sta cosa
0: Bello.
1: qui. E adesso, allora, prima di procedere con la nostra conversazione, perché ho un sacco di domande da farti su questa questione linguistica, Italia, Stati Uniti, comunque andiamo ad ascoltare un cantautore italiano che mi sembrava cadesse proprio a fagiolo in questo discorso di recupero anche un po' della tradizione italiana, che è forse un po' didascalicamente Franco Battiato, però insomma gli si vuole bene, con Sentimento Nuovo da La Voce del Padrone del 1981.

0: Franco Battiato per la prima volta sulle frequenze digitali di Wunderkammer. Mi sono resa conto che non l'avevo mai messo e l'ho scelto oggi come il cappello di Harry Potter, come traccia che potesse essere affine alla conversazione che sto avendo con Alice in Arte Birth. Ti piace Battiato?
1: Ma sì, in realtà questo disco in particolare l'ho veramente scoperto qualche mese fa, perché ho fatto un'esibizione e dovevo portare una cover, e la cover è stata Segnali di vita, proprio di questo disco, un brano bellissimo.
0: Bellissimo, sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Mi è stata data questa cover. In realtà io non mi sarei mai voluta misurare con Battiato perché lo trovo veramente immenso, però devo dire che mi mancava un po', e invece ho scoperto una bellezza, una sensibilità, un gusto anche molto italiano che invece in altre canzoni non avevo percepito. E infatti in Segnali di vita, per esempio, c'è questo arrangiamento con gli archi veramente pazzesco che mi fa...
0: Rosalia!
1: Ma proprio Ennio Morricone, sì, cioè, sì. Capito? Bellissimo, vabbè.
0: Ed ecco, tornando alla questione identitaria culturale, questo oceano tra Italia e Stati Uniti, qualcosa di cui stavamo parlando mentre eravamo fuori onda è l'ironia del fatto che tu ti sei trasferita a New York, più precisamente a Brooklyn, nel marzo del 2020, esattamente un giorno prima che chiudessero i confini del paese. E io che mi lamentavo che mi ero appena trasferita in Giambellina a Milano, c'era qualcuno... che stava peggio di me. No, appunto, scherzi a parte, la domanda parte da una banalità che è: perché sei andata lì? E continua con una seconda domanda, un po' per farmi gli affari tuoi, che è: perché sei rimasta? Cosa ti ha poi fatto rimanere per tutti questi anni lì?
1: Allora, io la prima volta che sono stata a New York sono rimasta veramente folgorata. È stato nell'estate del 2018, ho fatto un piccolo tour da sola in giro per gli Stati Uniti, e la prima tappa era Williamsburg, un posto a Brooklyn, e non avevo mai percepito un'energia così carica di creatività e di cultura come in un posto come New York. Non mi era proprio mai capitato e mi sono sentita molto a casa, tanto che poi quando ho avuto la possibilità di registrare il disco con Carosello, abbiamo deciso di farlo proprio a New York. Lì ho iniziato il disco, un disco che è due dischi fa in realtà, che si chiama Wow, che è uscito poi nel 2020, e durante il lavoro su questo disco io ho conosciuto uno dei miei più grandi collaboratori, che ha lavorato anche a questo disco come mixing engineer e mastering, che si chiama Robert Dorsey, LB, e lui mi ha preso sotto la sua ala, mi ha fatto fare da assistente negli studi più belli di New York. Ho fatto da assistente in studio con Her, H-E-R, con cui lui poi ha vinto il Grammy quello stesso anno, e ho iniziato a farmi un sacco di amicizie. Ho iniziato e mi sono anche innamorata, diciamo, facendo un po' un flash forward di questa cosa qua. Proprio a marzo 2020 usciva il mio disco, quale città migliore per presentarlo se non New York? Ho fatto una festa, perché ancora, diciamo, il Covid era proprio inizio ancora, il Covid non era chiaro cosa fosse o se ci fosse, e subito dopo sono stati chiusi i porti, cioè praticamente seriamente la giornata dopo è stato chiuso tutto, con tutte le varie conseguenze. Io però ero lì con i miei amici, con persone che facevano arte, innamorata.
0: Ma che tornavi a fame,
1: e quindi ho detto: ma se io torno in Italia, chissà quando tornerò. E quindi sono rimasta, mi sono

0: sposata e niente, sono rimasta con grande gioia di mia madre, ovviamente, che era lì dall'altra parte del mondo, che diceva: ma davvero, ma perché? Ma come? E io poi per discorsi burocratici non sono potuta tornare per altri 2 anni e mezzo a casa in Italia, perché il processo della green card è molto lungo
1: Certo,
0: e
1: sì.
0: non puoi proprio lasciare finché non hai il permesso di viaggio. Ed è stato veramente tutto surreale. Penso che se avessi dovuto sceglierlo, non lo so se l'avrei fatto con questa leggerezza. Mi sono capitate le cose e io ho preso decisioni mentre capitavano. Sono contenta di aver fatto questa esperienza e sono contenta anche di essere rimasta. Adesso stare molto in Italia, devo dire però che mi piace molto, cioè anche perché trovo che New York in questo periodo sia cambiato tanto, in questi, diciamo, ultimi 6 anni in cui ho vissuto lì, e vedo tanto, tanto fermento, quasi un po' la stessa energia che percepivo a New York nell'industria musicale italiana di adesso,
1: Eh
0: indipendente.
1: sì, è vero.
0: E quindi mi piace questa cosa, sono contenta.
1: Beh, adesso ce l'hai la green card, volendo poi andare
0: Adesso io ho
1: avanti
0: il
1: e indietro.
0: passaporto americano,
1: Ah,
0: io
1: beh,
0: sono cittadina
1: allora
0: adesso, sì.
1: torni quando vuoi. No,
0: Sì.
1: però è interessante perché sembra veramente che ci abbia messo un po' lo zampino il destino. Ora, non so se tu credi in queste cose, però che quasi tutto ti abbia trattenuta lì, per qualche ragione devi stare a New
0: Io
1: York.
0: ci credo in queste cose. No, poi, nel senso, alla fine, che sia stata una mia decisione o che sia stato il destino, un insieme di queste, alla fine è la strada che ho percorso e che mi ha portato a un disco come Senza Fiato, che veramente ha tanta New York dentro. Pur essendo in italiano, penso che sia il disco con più America dentro che io abbia fatto. E quindi sono grata e contenta al destino, alla vita, all'universo, a
1: Al
0: quello che è.
1: caso, a
0: Al
1: chi per
0: caso, ma
1: loro, a
0: chi?
1: chi per
0: Sì,
1: loro.
0: esatto.
1: Andiamo ad ascoltare un gruppo molto interessante di una ventina di anni fa che vengono proprio da Brooklyn, più precisamente Williamsburg, all'epoca luogo in cui la creatività fermentava, adesso un po' meno perché i costi degli affitti si sono alzati. Comunque andiamo ad ascoltare le Are War Simone con A Violent Yet Flammable World.

0: Le Are Simone direttamente dal 2006 e da Williamsburg. Io sono qui con Birth per parlare, in realtà è solo una scusa parlare del suo nuovo disco Senza Fiato. Stiamo parlando un po' di tutto, di musica, di New York, di Italia, di composizione. Ed ecco, a proposito, ho letto con molta curiosità e molto interesse il tuo racconto traccia per traccia di Senza Fiato. E tra tutte le descrizioni, insomma, che hai fatto, quella che mi ha un po' colpito di più è quella del pezzo intitolato Jumanji, in cui tu hai raccontato che è stato ispirato da un guardaroba di 3 metri quadri in cui lavoravi in un locale di Bushwick, tu citi, insomma, dici testualmente, vivendo di mance, assimilando ritmi e sembianze di una creatura notturna e una vampira. I miei turni andavano dalle 18 alle 4 di notte.
1: Esatto.
0: E devo dire, mentre leggevo questa roba, mi venivano in mente anche un po' a livello immaginifico, tipo le fotografie di Nan Goldin, che aveva scattato, insomma, tra gli anni 70 e 80 a New York. Lei viveva di notte, tutti i suoi amici lavoravano, creavano, facevano cose di notte. E quindi volevo chiederti quanto questa cosa abbia tolto energia alla musica, perché immagino che comunque sia molto faticoso di base in una società come quella statunitense dover comunque sempre rincorrere la mancia, una stabilità economica, ma quanto allo stesso tempo ti ha poi ispirata nella tua musica, perché immagino tu ne abbia viste di cose in quel guardaroba.
1: Ne ho viste molte, devo dire, la cosa bella di fare la guardarobiera è il fatto che il momento più tranquillo che hai è il vivo della serata, perché tutti, magari molti sono già arrivati, nessuno vuole ancora andare via e quindi tu, io tra l'altro avevo proprio una sorta di oblò diciamo, la sala principale, che aveva il palco, ma soprattutto c'erano tante feste, tanti eventi con DJ, tante cose di questo tipo. Anche tipo c'era la serata Bollywood queer, c'era la serata ma veramente di tutto, cioè Afrobeats tutte le settimane c'erano più party Afrobeats e quindi veramente vedevi, ma c'erano anche cose invece più tipo il brano che hai appena messo, pure più rock, oppure garage, c'erano
0: Quindi di
1: veramente di
0: tutto
1: meta,
0: proprio.
1: sì, veramente di tutto e quindi vedi proprio un pochino tutto il mondo che bazzica intorno a New York e lo vedi al vivo della serata con le persone super ubriache che insomma
0: Immagino.
1: vedi delle cose incredibili e sicuramente ha influenzato molto in generale il mio vivere a New York mi ha aperto gli occhi su una rabbia che io ho sempre provato tanto nei confronti del classismo, nei confronti semplicemente della disparità, ok? E in quanto dicevamo prima, sono della bilancia, io odio la disparità, odio tutto ciò che riguarda questo mondo. E quindi, insomma, se prima magari era una rabbia molto grezza, mi viene da
0: Giovanile,
1: dire,
0: magari anche.
1: che non trovava un posto a New York, in una città in cui nel Lower East Side tu hai un blocco sfarzosissimo e ricchissimo e accanto hai un blocco con le persone che dormono per strada e vedi questi due mondi che si scontrano e si incontrano in continuazione. È veramente difficile ignorare queste cose, non che io abbia mai volutamente insomma, ignorato niente, però ti dà proprio una consapevolezza diversa perché tocchi con mano veramente gli estremi di questo, poi di fatto dei danni.

Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Siamo in diretta su No Name Radio, su Replay Sound. Io sono Giada Arena e come ogni giorno, come ogni sera, cercherò di farvi ascoltare della buona musica e intrattenervi genericamente in questo orario che di solito rappresenta il ritorno a casa, la fine della giornata di lavoro, o per qualcuno si va verso la giornata di lavoro perché come me lavora dopo il tramonto. Spero di farvi compagnia. Ironia della sorte, stavo constatando che per qualche ragione del sistema della programmazione di No Name Radio, che ovviamente non dipende da me, era in replica una vecchia puntata di Wunderkammer prima di questa diretta, la puntata in cui è venuta a trovarmi Birth e abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti, poi lei vive a New York, quindi tutte storie new york, soltanto che non era ancora finita quando io dovevo iniziare la diretta, quindi ho dato un cazzottone alla me del passato e mi sono presa la diretta di No Name. E questa lotta con me stessa mi ha ricordato la trama del video di Disease di Lady Gaga che vi raccontavo qualche giorno fa, in cui ci sono tutte versioni di Lady Gaga che si picchiano tra di loro, e mi sono sentita letteralmente così qualche minuto fa quando ho avviato la mia diretta bloccando coattamente la me del passato che continuava a parlare. Quindi niente, segnalerò questa cosa agli adorati colleghi del team di No Name, ma comunque mi ha strappato un sorriso. Andiamo avanti allora, andiamo avanti, abbiamo appena iniziato in questo mercoledì 14 ottobre, qui a Roma una giornata bella frizzantina perché il palazzo della radio della RAI qui a Roma è non molto lontano dallo stadio olimpico da cui passano le navette che portano allo stadio, e stasera c'è Roma-Real Madrid di Champions League, quindi proprio camminando per le strade si sente una tensione pesante, quindi mi sono infilata subito nel mio metastudio per isolarmi emotivamente e condividere con voi le tante canzoni che mi piacciono tanto. E quindi iniziamo, perché il primo pezzo che voglio farvi sentire oggi è un pezzo un po' tamarro ma anche un po' raffinato, e per qualche ragione riesce ad essere entrambe le cose contemporaneamente. È un pezzo che ha quasi 20 anni, è del 2007, ma è piuttosto attuale, questo insomma grazie alle sue sonorità retro. Tra l'altro anche il video, ricordo, aveva qualcosa di profondamente vintage, ed è un pezzo, pensate, di Snoop Dogg che si intitola Sensual Seduction. Lo ascoltiamo e poi ve lo racconto.

Sensual Seduction di Snoop Dogg per farvi sentire un po' sexy questo mercoledì sera, se lo merita. Mi auguro che ascoltandolo abbiate camminato con grande carisma e sensualità sul marciapiede su cui vi trovate, al parchetto dove state portando il cane, nei corridoi del vostro ufficio mentre lo lasciate, insomma decidete voi dove volete camminare con estrema sensualità, ma l'importante è che lo facciate ascoltando Sensual Seduction, che è una canzone che per qualche ragione mi fa sentire in pelliccia. C'è proprio la sensazione quasi fisica di una persona che indossa una pelliccia, pelliccia ovviamente ecologica, che posseggo. Anche questo, l'intersezione inspiegabile tra tamarraggine ed eleganza, ma credetemi, non vedo l'ora che torni la stagione della mia pelliccia, che con questa crisi climatica forse solo gennaio, ma appunto Sensual Seduction è una canzone che mi fa sentire in pelliccia. Tra l'altro non so se avete notato l'uso massiccio dell'autotune ben prima che diventasse la normalità nella musica, nel rap, cioè stiamo parlando del 2007, ben prima del grande boom del 2016 che con la trap riportò in auge l'autotune, anche se a onor del vero leggenda narra che l'inventrice dell'autotune nella musica pop, ovviamente era stato inventato da qualcun altro, era stata niente po' di meno che Cher con la sua Believe, hit indimenticabile che risale al 98, quindi comunque Snoop Dogg precursore, ma mai quanto la nostra Cher. Una curiosità un po' osé. Questa canzone che abbiamo appena ascoltato si chiama Sensual Seduction, seduzione sensuale, e per quanto già abbastanza eroticizzante, si tratta di un titolo censurato rispetto all'originale, che si trova nell'album Ego Trippin, dove la canzone si chiamava Sexual Eruption, che significa eruzione sessuale. Troppo per le orecchie del pubblico, in particolare quello statunitense, che su queste cose è sempre stato molto suscettibile. Tutt'oggi vengono pubblicate, a volte si trovano sulle piattaforme di streaming o

o su YouTube vengono pubblicate delle alternative delle canzoni senza le parolacce, in cui vengono proprio cambiate le parole in maniera anche antimusicale per censurare le parolacce. Diciamo che in un paese come gli Stati Uniti forse non saranno le parolacce a deviare i più giovani, ma insomma ben altro considerando le caratteristiche del paese. Ma non siamo qui per fare una raffinata analisi geopolitica dell'America del Nord proprio oggi, quindi andiamo avanti, torniamo nella nostra bella Italia con una canzone di un artista che abbiamo già ascoltato durante la prima stagione di Wunderkammer, perché mi piace tanto. È l'artista abruzzese Ivan Graziani, che dal bellissimo album Pigro del 1978 a un certo punto ci ha proposto questa Monna Lisa.

Mona Lisa, Ivan Graziani torna su Wunderkammeret, credo che torna, che cantautore brillante, sempre divertente ascoltarlo, anche se sono passati veramente tanti anni da questa canzone e da questo bellissimo disco. Mona Lisa merita una digressione, perché è una canzone, forse ci avete ragionato, forse no, che è stata ispirata da un caso di cronaca veramente leggendario, avvenuto nel 1911, quando Vincenzo Perugia, un decoratore italiano che viveva e lavorava a Parigi, riuscì a rubare dal Louvre la Gioconda, la Mona Lisa di Leonardo da Vinci. Un furto clamoroso, riuscitissimo. Quindi, perché l'anno scorso si è parlato tanto del furto al Louvre, beh, c'è chi nel 1911 riuscì a fare addirittura di meglio. Quindi furto clamoroso e riuscito, con l'opera che venne recuperata non immediatamente ma solo 2 anni dopo. Quindi per 2 anni l'amico Vincenzo Perugia la tenne per sé. E appunto Perugia, proprio come il protagonista del pezzo di Ivan Graziani che abbiamo appena ascoltato, aveva rubato la Gioconda credendo di risarcire l'Italia dai furti fatti ad opera di Napoleone, dell'esercito napoleonico, durante le spoliazioni avvenute insomma nel corso dell'Ottocento. Ecco, in realtà, anche se questo equivoco è diffuso ancora oggi, non fu Napoleone, il suo esercito, a portare Mona Lisa a Parigi, in Francia, come parte del bottino, con atteggiamento tipicamente coloniale, che comunque non si è fatto mancare in altre circostanze, quindi diciamo solo in questo caso è una leggenda metropolitana. Ma Mona Lisa fu portata in Francia dallo stesso Leonardo, che aveva molti rapporti con la Francia durante la sua carriera e che quindi la portò volontariamente lì. Quindi avete presente il modo di dire calcistico, ridateci la Gioconda, che fa ridere, per carità, quando facciamo le partite con la Francia. Ecco, la prossima volta con fare spocchioso potrete dire ai vostri amici: ma è una leggenda, in realtà fu lo stesso Leonardo a portare la Mona Lisa a Parigi. Ah, un'ulteriore curiosità per gli ascoltatori più pedanti, in particolare quelli che suonano la chitarra, uno strumento di cui Ivan Graziani era un enorme virtuoso. Se ci fate caso, il ritornello di Mona Lisa è stata fatta praticamente con gli stessi accordi di Hey Joe di Jimi Hendrix. Pensateci, rifletteteci, mentre ascoltiamo una canzone sempre italiana ma fatta da due artisti contemporanei, due ragazzacci che in questo featuring chiamato Oblò ci fanno un po' ballare, un po' sognare. Insomma, vediamo. Loro sono A Tarde featuring Faccia Nuvola con Oblò.

Oblò a tarde faccia nuvola per andare un attimo in un'altra dimensione, in un'altra galassia, per poi tornare più prosaicamente a rock and roll, perché io vi avevo detto che questa stagione Wunderkammer sarebbe stata un pochino più rock and roll. Ed ecco, io di recente ho scoperto questo gruppo di ragazze chiamate Lambrini Girls, quindi si autodefiniscono ragazze, non era per minimizzarlo, che insomma ci sanno fare con le chitarre. Ed ecco, nell'album di debutto Who Let the Dogs Out del 2025 c'è una vera e propria canzone manifesto che mi capita di ascoltare piuttosto spesso, soltanto che se io adesso ve la traduco forse mi cacciano, quindi io adesso dovrò fare diversi giri di parole per spiegarvi il significato, perché questa canzone si chiama Cantology 101, che sarebbe cantologia per principianti. Insomma, cosa vuol dire cant, scritto C-U-N-T? Allora, in inglese è una parolaccia molto pesante, quindi se tra di voi ci sono dei madrelingua mi scuso per aver, non lo so, deturpato la vostra sensibilità. E è una parolaccia che si colloca un po' in una terra di mezzo, perché significa, diciamo, sia letteralmente, diciamo, l'organo genitale femminile, come insulto può voler dire str, puntini puntini, ma è anche un termine che viene poi rivendicato di recente soprattutto nel mondo dei meme, insomma delle sottoculture internet, come un atteggiamento di una persona che non te le manda a dire e si autodetermina e si appropria della propria libertà. Veramente io più girei le parole di così non so proprio come farli. E quindi questa canzone qui, Cantology 101, per le Lambrini Girls è proprio appunto un manifesto, perché questa parola qui, che è anche una parolaccia, un insulto, viene rovesciata e si trasforma proprio in una dichiarazione di potere. E pensate che nella canzone la parola cant o canti viene ripetuta ben 40 volte, e in questo brano vengono definite appunto canti diverse situazioni, come per esempio imparare a lasciare andare, andare, percepire i confini altrui, avere una crisi da sovraccarico sensoriale tipica dell'autismo, oppure fare la gara.

cacca a casa di un amico. Oddio, posso dire cacca in diretta, ma secondo me sì, ma tanto l'ho già detto, e quindi che dobbiamo fare? Comunque è una canzone ovviamente ironica che celebra chi si prende i propri spazi in maniera anche irriverente, senza farsi troppo condizionare dal giudizio altrui. E dopo sto bel trattato di sociolinguistica andiamo ad ascoltare le favolose Lambrini Girls con la loro Cantology 101.

Cantology 101, un bel manuale di canteria delle nostre Lambrini Girls, per la prima volta su Wunderkammer. Una canzone che spero non abbia, non lo so, turbato le vostre sensibilità, ma che ve frega a voi di queste cose, dai, diciamoci la verità. E poi, se foste le persone così sensibili, probabilmente non ascoltereste Wunderkammer, una trasmissione che nel corso delle sue puntate vi ha davvero fatto ascoltare di tutto, eh. E come ci dicevamo prima, le versioni con le parolacce, quelle non censurate, le canzoni censurate, le lasciamo ai colleghi d'oltreoceano. Noi le facciamo sentire tutte, fuggiamo dal puritanesimo americano. E anzi, andiamo proprio da tutt'altra parte, andiamo in un altro continente, perché chi segue Wunderkammer sa, mi piace molto la musica che arriva dall'Africa. Ieri per esempio abbiamo ascoltato Amadou e Mariam, e oggi volevo appunto proporvi un pezzo che mi piace molto. Non ho altre motivazioni per farvelo ascoltare, se non che Wunderkammer è una trasmissione dittatoriale basata solo ed esclusivamente sul mio gusto, che appunto è una canzone di Teaspoon e L Waves che si chiama Uye Sueto. E adesso vi do proprio una brevissima introduzione prima di lasciarvi alla canzone. È la versione disco sudafricana, quindi con testo modificato, di un pezzo sempre disco uscito nello stesso anno, quindi nel 1977, in America. La canzone da cui viene Uye Sueto si chiama Going Back to My Roots di Lamont Dozier, e è stato ripreso in particolare da Teaspoon Ndelu, che era un sassofonista proprio di Soweto, quindi città

sudafricana. Tra l'altro ricordiamo che all'epoca c'era ancora l'apartheid, quindi insomma era anche importante dal punto di vista culturale e identitario riappropriarsi della musica, tradurla nella propria lingua, quindi insomma diamo anche un significato politico a Yesu Weto. Ed è una canzone rinata, tornata, come spesso accade con questi vecchi pezzi funk, disco che vengono dal passato, ecco, è tornata grazie a una compilation fatta da musicofili esperti di quella scena lì, intitolata African Rare Groove, Rare Funky Songs from Africa, pubblicata nel 2020. Quindi se vi interessa un po' questo mondo musicale qui, correte ad ascoltare la compilation, ma nel frattempo noi ci sentiamo Yesu Weto, appunto, di Teaspoon e Al Waves, e bene, ci sentiamo tra un po'.

Uye sueto, teaspoon and waves, che mi ricordavo durasse un po' meno, ma non fa niente perché comunque è un pezzone, a me ha messo tutto di buon umore, ho ballicchiato qui da sola nel mio studio di Wunderkammer di No Name Radio e spero abbia avuto lo stesso effetto su di voi. E andiamo avanti con un'altra canzone di uno dei gruppi più amati di quella fase chiamata Indie Sleaze, che tanto ben conosco, ma per mere ragioni anagrafiche, perché sono abbastanza vecchia da essere stata una giovane adulta nel 2007. Ecco, tra i gruppi più rappresentativi di quella fase ci sono stati gli MGMT, che forse conoscete, un duo psichedelico. La loro canzone più famosa è Kids, che è una canzone che veramente riemerge regolarmente da anni e anni ed anni. Ed ecco, comunque gli MGMT, che sanno il fatto loro, continuano a suonare e per esempio la canzone che stiamo per ascoltare viene dal 2017, anno del loro quarto album in studio, Little Dark Age, e questa è la canzone che ha ispirato, anzi ha ispirato, ha dato il nome all'intero album. E il frontman del gruppo ha raccontato di essere stato ispirato dalla scena synth pop sovietica degli anni 80, quindi questo la dice lunga anche sulle influenze degli MGMT. Un'altra curiosità, sempre un po' osé, oggi puntata un po' osé, abbiamo iniziato con Sensual Sedan.

Action e guarda dove stiamo a finire. No, perché sulla copertina del singolo Little Dark Age c'è un'immagine tratta da un manga pornografico del 1982, Rose Colored Monster, chiaramente censurato, però ecco, questo insieme di estetiche ci mostrano anche, appunto, come dicevamo, le ispirazioni variegate degli MGMT. Ironia della sorte, questa canzone è diventata virale soprattutto su TikTok intorno al 2020, perché è diventata un audio trending per accompagnare i video di estremisti di destra e neonazisti, ma nel senso che veramente esistono fior fior di articoli anche uscite sul Guardian che raccontano le peripezie di questa canzone e soprattutto degli MGMT, che ogni volta facevano ricorso, denunciavano le persone per far buttare giù i video accompagnati dalla loro musica con immagini chiaramente che loro non condividevano politicamente. E poi vabbè, ironia della sorte, questo disco è stato ispirato, secondo quanto raccontano proprio gli MGMT, dopo un periodo di pausa musicale, anche da un enorme trip di LSD, diciamo non esattamente la sostanza psicotropa preferita dai neonazisti. Quindi questo la dice lunga anche dei percorsi delle canzoni nel contemporaneo, che fanno veramente giri immensi, semi parafrasando insomma il poeta, e quindi racconta anche quanto questa canzone, diciamo, spacchi in maniera bipartisan. E quindi ce l'andiamo a sentire, dai, Little Dark Age degli MGMT.

Little Dark Age, gli MGMT dal 2017. Parlo velocissima come un rapper per presentarvi la prossima canzone, perché il tempo stringe e vi devo ancora far sentire delle canzoni. In particolare tengo al prossimo pezzo, che si intitola A Word I Won the Alphabet, canzone psichedelica anche in questo caso, che è il pezzo che aprirà il nuovo album di un duo hip hop che amo molto, che sono gli Shabazz Palaces. E questo album, che si intitolerà It's a Style Sport ed è in uscita il 23 ottobre, quindi tra poco, spero anche nel tour italiano, anzi tra l'altro non so se l'abbiano annunciato, andrò a verificare dopo la puntata. E gli Shabazz Palaces si confermano come un duo pazzerello, ecco, a proposito del discorso sulle ispirazioni che facevamo prima sugli MGMT. Basti sapere che sono stati i primi artisti hip hop a firmare con la storica etichetta di Seattle, Sub Pop, che storicamente firmava artisti del grunge, per dire, è stata la prima etichetta dei Nirvana. E poi un'altra caratteristica degli Shabazz Palaces sono le ispirazioni afrofuturiste, che derivano dal fatto che il frontman sia figlio di uno storico della cultura nera, e i loro testi sono evocativi, poetici, psichedelici, insomma, se capite l'inglese vi danno soddisfazione. Vi cito solo questo commento che è apparso su YouTube sotto al video che accompagna la canzone che stiamo per ascoltare, di un utente che li definisce always ancient and futuristic at once, sempre antichi e futuristici allo stesso tempo. Quindi andiamo ad ascoltare gli Shabazz Palaces con A Word I Won the Alphabet.

Gli Shabbat's Palaces in chiusura di questa puntata è un po' psichedelica, un po' erotica, un po' provocatoria. Mi piace, mi sento viva alla fine di questa puntata. Non che di solito mi senta morta, però sapete, quando torno a casa e dico ah, che bella musica che ho messo oggi, mi sento più felice. Queste sono le piccole cose per le quali una persona come me prova gratitudine. Ho riscoperto da poco il sentimento, la gratitudine, e ho deciso di provarlo più spesso, ma non siamo qui per parlare della mia gratitudine, anzi, per chiudere la puntata, come ormai sapete, ci tuffiamo nell'aneddotica stramba del sito accaddeoggi.it, che vi giuro non è una pubblicità, non è una DV, non ho ricevuto soldi per andare proprio su questo sito, è che è veramente incredibile, sembra uscito dagli anni 90. E quindi il sito Accadde Oggi, per esempio, ci dice, qua storie importantissime, ci dice che nel 1894, il 14 ottobre, quindi esattamente 132 anni fa, il pasticciere veronese Domenico Melegatti ha presentato domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro, da lui definito il dolce speciale, molto importante, informazioni preziose. Poi, vabbè, questo non ci interessa, scusate, vado avanti veloce che il tempo stringe, ed ecco, esattamente 30 anni fa, nel 1996, questo sito segnala che nell'ospedale del Buon Samaritano a Los Angeles la cantante statunitense Madonna dà alla luce una bambina. La sua primogenita si chiama Maria Lourdes ed è nata dalla relazione con il personal trainer Carlos León. Scusate, ma io adesso qua mando una lettera di protesta, ma Carlos León non era un ballerino? Quello dico a tutti i madonnari all'ascolto. Adesso è un personal trainer. Ah no, però dice che è un personal trainer. Vabbè, indagherò comunque, signore cubano e padre di Lourdes León. Nome assolutamente madonnaro. E poi ricordiamo gli scomparsi di oggi, perché comunque sono importanti, tra i nati poco, giusto Usher, però vabbè, tra gli scomparsi insomma ci abbiamo Leonard Bernstein, più famoso direttore d'orchestra degli Stati Uniti, compositore di West Side Story, che ci lasciava nel 1990, e soprattutto esattamente un anno fa moriva D'Angelo, il cantante più figo del soul degli anni 90. Ve lo farò risentire nei prossimi giorni, già ve l'ho fatto sentire in passato perché era un grande. E che dire, sono le 19:29:58. Io vi volevo far sentire un'altra canzone, ma non ci siamo con i tempi, perché la canzone africana Uye Sueto durava come tre canzoni, e quindi va bene. E quindi che dire, io vi saluto, vi auguro una buona serata, vi do appuntamento domani sempre alle 18:30 fino alle 19:30 qui su No Name Radio e Rai Play Sound. Io sono Giada Arena, sono stata molto grata di aver condotto questa puntata, di aver avuto la vostra attenzione, spero, o comunque di avervi fatto compagnia, e vi auguro uno squisito mercoledì sera. A domani.

0: Lo scandalo è negli occhi di chi guarda. E io ti sto guardando.
1: Metti in un'ora accende.

cantare. Te doa crede di farli intellettuale. Te doa deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

0: Zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
0: Figo che sei.
1: Assurdo, assurdo, assurdo.

0: call it KKK, cause my chopper hate nigga. Nightmare on Elm Street. It's a nightmare on Elm Street. A nightmare on Elm Street. Feel like Jason Friday 13th. Hockey mask with the 223. It's a nightmare on Elm Street. A nightmare on Elm Street.
1: Tranocismi, le foto ma dal vivo gli occhi si sono spenti. E sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

0: Thug. The thug, baby. Yeah.
1: Yeah, mess with your